0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
0: Sport.
3: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
4: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Nico. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Squat.
4: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschetto. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
5: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: il suono di
1: Nico. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

ora su Peter Pan Pleasure Night. In console, Bruce

0: il suono di Bruce Blaine.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: Squatch.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
5: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Ora, grazie a Dabbet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Fun, forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan, ora su Pleasure Night, il suono di Ricky Ghidoni.

0: di suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché il
3: cuore mio fa Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: Squat. Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: Pleasure Night,
8: Pleasure Night,
7: Pleasure Night.
8: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
7: Peter Pan.
8: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.

0: Radio Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
1: Sport.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
18: Termini e condizioni in negozio online.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Fun. Forever Fun, Forever Young.

Jackpot. Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Jackpot.
1: Vivi la potenza delle super hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
14: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
13: Cioè?
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: il fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Signori, bentornati, bentrovati. Sabato mattina Peter Pan e Happy Ending con Andrea Ferrara in solitaria oggi per 3 ore qui su Radio Peter Pan. Veramente, come al solito, un mare di cose da fare. Intanto mi scuso, mi hanno scritto subito: oh, ma siete in ritardo, tipo alle 7:02, però anche calmi, cioè nel senso, non è che devono essere di corsa dappertutto. Qualcuno ha scritto: le 7, orario indicativo, cominciate un po' quando volete. Sì, sì, cominciamo un po' quando vogliamo, rimanendo insomma in linea con quello che c'è da fare, va bene? Cosa c'è da fare il sabato mattina? Lo sapete, nel Peter Pan Happy Ending parte 1 si urla una sola frase all'inizio, c'è solo quel così sospirato: dai che è sabato, una cosa del genere, va bene? Se volete urlarlo per raccontarci cosa state facendo in questa mattinata, quali sono i vostri piani per questo weekend, per questo sabato, insomma, raccontateci tutto, va bene? 393-7366-240. Adesso andiamo avanti con la musica, sempre qui su Radio Peter Pan.
0: Attenzione, 9

0: il solito Peter Pan a cominciare ad aprire, insomma, questo nostro Peter Pan Happy Ending parte 1. Stiamo parlando con voi, c'è il Dai che è sabato, bello urlato, adesso anche basta, se no non arriviamo a fine giornata con questo Dai che è sabato urlato. Però prima abbiamo detto, no, siete in ritardo, non siete in ritardo, facciamo un po' quello che c'è, no? Senti qua.
1: Bravo, così ci si risponde. Giusto. Che la vita va fatta con calma e ricordeve che io faccio quello che voglio.
0: Bravo. Vabbè, ho capito, però
1: ciao raga.
0: Rimanendo in tema di fai quel che vuoi, puoi dire anche lo anche se è sabato mattina, non è esattamente in tema, però non importa, sentiamo loro, vai.
2: Dai che sabato!
0: Dai.
2: Buongiorno Peter Fabiani.
0: Buongiorno.
2: Allora Simona.
3: E Davide.
2: Allora sì. Noi adesso siamo in viaggio, stiamo andando a Vienna.
0: Oh,
2: andiamo a visitare una grande capitale. Facciamo tanta strada, ma ci godiamo il viaggio. Buongiorno ragazzi.
0: Che mi è sembrato tipo il viaggio di il viaggio. Direttamente invece da Marsa Matru in palestra a spingere, si dirà così Marsa Matru? Vabbè, comunque guarda che spettacolo, un saluto da Ale. Vale ci manda la foto e ci manda il bicipite con dietro la spiaggia, quindi ragazzi che spettacolo. Ma perché poi vai in palestra quando sei in giro? Puoi sfondarti di cibo al buffet, no? Una cosa, vabbè. 393 7366 240, Dai che sabato, raccontateci il vostro sabato mattina.
4: Peter Pan. Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
4: Forever Fan. Forever Young.

0: questo nostro momento, insomma, mentre parliamo con voi, il Deck è sabato e il Peter Pan e Piandi in parte 1. La primissima parte, prima mezz'ora, prima abbiamo parlato con questo ragazzo che in questo momento è al mare, credo, comunque in vacanza, ed è in palestra alle 7 del mattino. Ora magari c'è un fuso orario incredibile, sono le 15 di sera, però mi pare di no, dovrebbe essere lo stesso, se non massimo un'ora avanti. È presto per andare in palestra, però giustamente mi dice: ci vado giusto per non avere i sensi di colpa. Sono andato a letto alle 2:30, rotto come un vetro. Che vuol dire rotto com'è? È rimesso male, ragazzo, veramente molto molto male. Sentiamo gli altri sabati mattina, gli altri Dai che sabato, in cui ci raccontate cosa state facendo, vai.
1: Dai che sabato, sempre a lavorare, Santa Croce, ciao a tutti.
0: In tanti sono a lavorare, un abbraccio a tutti i lavoratori del sabato mattina, poi c'è anche lei, guarda. Pronto?
2: Ciao Radio Peter Pan. Ciao. Barbara e Alberto in direzione Lago di Como. Speriamo di non trovare troppo traffico.
0: No,
2: ciao,
0: tranquilli, buona giornata. Lo blocco io il traffico.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: 940 per raccontarci il vostro sabato mattina a un solo urlo. Dai che è sabato!
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: A prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Ora scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Leave You 2003, bel salto nel tempo. Signori, ma stiamo parlando con voi, stiamo urlando il deck è sabato, stiamo un po' capendo quali sono i vostri piani per questo sabato mattina. Attenzione, perché sono due cose che mi hanno abbastanza colpito. Il primo è che qualcuno sta andando al Mugello, deck è sabato, road to Mugello. E poi mi sono andato a informare, ho detto aspetta un attimo, sono ignorantissimo su questa cosa. Cosa, c'è qualcuno al Mugello? No, certo che c'è qualcuno al Mugello, dovrebbe appunto esserci la MotoGP. Vabbè, io insomma lo ammetto, non sono un grande follower della MotoGP, o meno è da un po' di tempo che non lo sono, semplicemente questo. Altra cosa importante invece che ho appena analizzato è che in teoria il buon Fede dice cose, è in viaggio in questo momento, è sopra, credo, l'Atlantico potrebbe essere, e noi insomma preghiamo per lui. No, insomma dovrebbe atterrare tra un po' di ore, okay, in Italia. È partito col sole, arriva col sole, vedi com'è felice lui, ragazzi. 393 7366 240, anche in questa nostra seconda mezz'ora si urla dai che è sabato e si racconta cosa si fa il sabato mattina. Radio Pida.

0: Passo di Giuda qui su Radio Peter Pan. Peter Pan e Piendi, la parte 1. Lo sapete ormai, cioè il Dai che sabato stiamo parlando con voi. Sto un po' indagando su quello che state facendo in questo sabato mattina al 393-7366-240. Dice lui, noi siamo in direzione Cortina, anzi loro dicono. Domani si corre la Cortina Dobbiaco, Marcello e Simona. Quanti chilometri sono, Marcello? Diccelo anche tu, Simona, racconta.
1: Quanti anni ho io?
0: E io che ne so, perdonami poi.
2: Ciao Bundi!
0: Bundi!
3: Sabato mattina spumeggiante!
0: Che bello!
2: In partenza per Rimini Wellness!
0: Oh.
3: Mandi!
2: Mandi!
0: La giusta emozione, Mandi! Buon viaggio! Ciao carissimo, oggi sono sveglio dalle 5, lavoro fino alle 12, poi casa e parto per la Romania per altri 1500 chilometri da fare. Arrivo domani mattina! Ci credo, ragazzo, buon viaggio anche a te, poi.
4: Buongiorno, dai che sabato sto pulendo le sarde da far fritti a mezzogiorno. Un saluto a tutti i pescatori che sono qui attorno al mio casone.
0: Che
4: ciao.
0: Bello, che bello alle 7:46 del mattino sentire che stanno pulendo delle sarde per friggerle a mezzogiorno. Mi viene già

0: grazie.
1: Bravo Tommaso, soprattutto grazie a voi che c'è la vostra compagnia.
0: Prego, prego.
1: Dai, come on, andiamo, come on, eh? Let's go.
0: Dai, come on. Radio.

0: Ciao, sono Simone da Verona.
1: Ciao.
0: Dai che è sabato.
1: Dai, su.
0: Dopo domenica e lunedì.
1: Grazie.
0: Ti vado al corso di teatro.
1: Ah, ok.
0: Fantastico.
1: C'è una motivazione.
0: Ciao a tutti.
1: Fantastico davvero. Dai che è sabato. 393-7366-240 per dirci cosa state facendo in questo sabato mattina. Piccola pausa e torniamo con voi.
2: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Oggi, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Oggi, a Pieve di Soligo, Treviso.
4: Get the fuck, shut the fuck up.
5: Radio Peter Pan. It's showtime.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 8 da un minuto.
6: Peter Pan O'Clock.
8: Breaking news.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine traffico già in tilt, più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni considerate. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami. Rende noto a Genas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TG Com 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
11: Termini e condizioni in negozio online.
13: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Peter Pan, Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Buonasera, buongiorno, ciao amici di Pepa. Sono Julian, io da Padova. E oggi, come altri due giorni, sto scavando il trincee per passare acqua in casa.
1: Beh, una trincea adesso.
0: Questi due giorni ho realizzato che, per esempio, si fa un metro lineare per 50 profondità in una ora, diciamo così,
1: sì,
0: ipoteticamente.
1: Un metro per 50, sì.
0: Interessanti, sottoporsi sotto un stress o essere tipo con il nemico alle porte o quanto più veloce si fanno i lavori, quanto, secondo voi,
1: speriamo funziona
0: sottoporsi allo stress? Come faccio a finire prima? Datemi un suggerimento. Ciao, allora, Julian da Padova, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Spero di non fartelo mai scoprire, insomma, spero di non doverti mai porre sotto uno stress tale da dover correre per fare una trincea. Quindi lascerei anche stare. Signori, buongiorno a quelli che sono appena collegati. Cominciamo la seconda ora, 393-7366-240. Andiamo a chiudere un po' il dai che sabato, quello che state facendo in questo sabato mattina. Ci scrive Maria, dice: ciao Radio Peter, io e la mia amica Vanessa siamo in macchina direzione Sirolo. Sirolo pronte? No, no, non è vero, Sirolo è pronte per questo ponte. Pronte per questo. Mamma mia, ragazzi. Fatto di mare e sole, grazie per la compagnia che ci fate in questo viaggio, Maria. Allora, la cosa che ho scoperto in questa cosa: uno, che non so leggere, due, che c'è un ponte, me l'ho dimenticato, è vero, è partito un weekend lunghissimo, per questo state tutti viaggiando, chi va al lago, chi va in montagna, chi va al mare, non c'è nessuno che lavora, ragazzi, è una cosa incredibile, è partito il ponte lungo, quante emozioni, dai che ponte!
2: Attenzione, nuova

0: Fan, stiamo parlando con voi. Abbiamo parlato che, insomma, abbiamo parlato del ponte. Abbiamo detto che c'è un ponte lunghissimo fra poco, il ponte del 2 giugno. Lei non è che sia proprio così amorevole verso il ponte.
1: Allora, ragazzi, fanculo al ponte.
0: Giusto.
1: Io vado a lavorare sia oggi che lunedì. Mannaggia.
0: Però a quanto pare in tantissimi stanno facendo o cose molto belle oppure comunque sono in vacanza. Tipo, lui sta facendo cose belle. Luciano dice: io questa mattina sposo Irene e Nicolò. Sono sindaco. Viva gli sposi, Luciano, San Giovanni, Larione, Verona. Salutiamo il sindaco. Poi invece qualcuno va in vacanza. Pronto?
2: Ciao Radio Kinder.
0: Ciao.
2: Stiamo andando al mare.
0: Bello, bello.
2: Ciao.
0: Che enfasi soprattutto.
2: Ciao Giacomo. Stamattina dalla Maelenia.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Elenia, grazie per questo remember così di qualche film horror della notte, voce di bambino in all'unisono, due gemelli che parlano, sarebbe una cosa del genere, l'inizio di un film horror classico. Grazie Elenia.

0: Storia della musica, AFL65, Move Your Body, qui su Radio Peter Pan. Andiamo avanti con il nostro racconto di questo ponte lungo che si apre all'urlo del dai che è sabato!
1: Oggi si investe il sabato andando a prendere una nuova arnia con le api.
0: Oh,
1: e poi domani si va in Svizzera a consegnare la ceramica Raku per un concorso. Ma
0: in che senso, scusami? Hai detto tante cose assolutamente non comprensibili, però ci piace che tu sia emozionato, soprattutto per l'arnia, sono emozionato anch'io per quello. Oggi direzione mare, a sottomarina, peccato per la coda che c'è in autostrada all'altezza di Padova, prima dell'autogrill, e tra Padova Ovest ed Est. Ciao da Giacomo, Samantha, Gioia, Emma, PS, speriamo di arrivare. Siete già in tanti, quindi in qualche modo vi tenete compagnia. Poi, ancora, vai. Pronto?
2: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Stamattina, per chi volesse darmi una mano, non ha niente da fare. Sono alla biblioteca di Treviso,
0: okay.
2: In un cantiere da solo oggi e domani, quindi chi non avesse niente da fare venga a lavorare.
0: Aspetta lì che sto arrivando, aspetta.
3: Ciao Radio Peter.
0: Ciao.
3: E io invece oggi giornata super piena, sono in macchina che sta andando verso scuola, che okay. I miei bambini oggi hanno la festa di fine anno e quindi mattinata impegnativa e il pomeriggio un
0: di
3: matrimonio
0: più.
3: Quindi è una bellissima giornata intensa.
0: Mamma mia, dividere le cose no. Radio Forever Fun, Forever Young.

0: resto è silenzio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: altro che andare a lavorare.
1: Oh no, sì,
0: aiuto, aiuto, troppo sound.
1: Scusa, cosa?
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan,
4: non c'è altra scelta.
3: Ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
9: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: nostra mezz'ora su Radio Peter Pan. Signori, è il momento di parlare con voi, non più però del Deck e Sabato, non più di urla e di cosa fate in questa giornata, ma di un'informazione che arriva direttamente dalla Cina, perché a quanto pare gli studenti cinesi universitari stanno noleggiando occhiali AI con intelligenza artificiale per affrontare esami molto difficili. Ok, il costo del noleggio varia tra i 40 e gli 80 yuan al giorno, che insomma non stiamo parlando di tantissimi soldi. Gli smart glasses sono dotati di telecamere, modelli linguistici avanzati, insomma tutto quello che hanno anche normalmente qui gli smart glasses, con l'aggiunta dell'IA che sta elaborando, che elabora domande e fornisce risposte visualizzate direttamente nelle lenti. Quindi molto semplice copiare in questo modo. Le università hanno vietato questi dispositivi nei test ufficiali, ma il fenomeno sta continuando e io voglio proprio indagare su questa cosa qua, perché ogni tanto ci penso, no? Cosa facevo le superiori, cosa facevo, basta, le medie, dai, non si copiava, ma sì, anche lì, dai, insomma, cosa si faceva a scuola comunque in generale, o all'università, cosa si faceva, né per copiare avevo tanti metodi, qualcuno funzionava, qualcuno meno, però insomma non è che posso dare troppi consigli, non ero un copiatore provetto, c'erano altri che erano molto molto più forti di me, ok? Però voglio parlare con voi, sì, al 393-7366-240 voglio trovare il copiatore o la copiatrice provetta fra gli ascoltatori di Peter Pan. Come copiavate a scuola voi? Ditemelo. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake. Rimaniamo un po' in tema con Tonto.
1: Radio Peter Pan.

0: Jack Jones, Mneck. Lui era Mneck, te lo ricordi? Quasi sempre verde neck, ma con la M, Mneck. Stiamo parlando di copiare. Come copiavi a scuola? Stiamo cercando il nuovo copiatore ufficiale di Radio Peter Pan, è così che funziona. O la copiatrice, assolutamente. Senti lui.
1: Ragazzi, metodi per copiare, ormai vai. Manco da scuola da 10 anni.
0: Ti cercano ancora.
1: Però insomma, i classici bigliettini nell'astuccio.
0: Vabbè, troppo.
1: O
0: classico.
1: Scrivere le soluzioni nel dizionario.
0: Sì.
1: O addirittura direttamente dal libro. Dipende che professore c'era.
0: Sul banco il libro.
1: Farsi le foto del libro sul telefono e copiare dal telefono.
0: Ok, io
1: ce n'erano un sacco.
0: Vabbè, questo è fattibile, ci sta.
1: Penso che la migliore sia stata attaccare gli appunti nella schiena del mio compagno davanti.
0: Vabbè, scusa, ma il professore o la professoressa che passava? Ma non vedeva la schiena completamente piena di appunti? Vabbè, non importa. Comunque, devo dire che la cosa più soddisfacente quando si copiava, mi ricordo, non copiavo mai ovviamente, però quando si copiava, era quando il professore ti controllava alla grandissima, cioè quando più il professore voleva controllarti o la professoressa voleva controllarti, più tu copiavi facile, con metodi incredibili, ma più copiavi facile e più volevi farlo, cioè non ti interessava nemmeno, avevi studiato tutto, però volevi farlo, capito? Come copiavi a scuola? 393 7366 240. Radio

0: copiare, siete veramente degli artisti, questo va detto. Io ho chiesto come copiavi a scuola e al 393-7366-240 c'è chi mi risponde: ciao, noi abbiamo attaccato un cartellone in classe sopra la lavagna, ok? Con tutto scritto per bene, che anni, agraria di Montebelluna, un saluto al prof Tocchetto, un saluto al prof che non si è accorto di avere un cartellone gigante dietro la testa. Queste sono emozioni veramente, veramente forti, chissà come starà, la starà pensando adesso come cosa. Sentiamo anche lui, vai. Pronto?
1: Ciao, allora, ciao. Si copia la scuola, io sono degli anni 2000, lontano okay. 2000, perciò diplomato nel 2005, quando ancora i telefoni 2005, quasi non esistevano, perciò la rete non era fattibile. Vabbè. Io mi ricordo che negli ultimi anni di scuola avevamo trovato un po' tutti nella classe una penna agli agi UV, praticamente scrivevamo gli appunti direttamente sul banco al buio con un neon UV di quelli che si usavano in discoteca.
0: Vero.
1: E dopo, durante la lezione, bastava che girassi la penna e passavi, cioè aveva un LED UV e praticamente passavi sopra il banco e, cioè, e venivano fuori gli appunti. Quando la spegnevi il banco era perfetto. Penso la prima tecnologia, come si può dire, un copiare degli anni del futuro. E dopo ovviamente tutti i classici modi di copiare bigliettini scritti dentro nel diario, dentro nell'astuccio sopra attaccato sul muro, sul buco dove sulla rientranza degli termosifoni, oppure scritto anche lì in mezzo al termosifone, magari al rovescio, da sotto a sopra. Devo dire che erano era comunque un'arte anche copiare, ci voleva tempo per preparare il tutto.
0: Era un'arte incredibile copiare, in effetti, però tu comunque non mi la conti giusta sull'età che hai, perché 99-2000, diplomato nel 2005, ma il 6enne più forte che conosco. Radio Peter.

0: Getaway a chiudere questa nostra seconda ora insieme. La domanda rimane la stessa, signori: come copiavate a scuola? Cerchiamo il maestro della truffa, il poeta, l'artista della copiatura, capito? Insomma, quello che volete, quello che riusciva a svangarla più facilmente, perché non vogliamo esagerare troppo, 393-7366-240. Piccola pausa e torniamo con voi.
1: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschetto di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili.

0: Peter Pan TV premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
0: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: Le 9 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole.
4: La nostra spesa a lì che arriva.
5: Bellissimo.
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita. Breaking
8: news. Buongiorno da Gerry Romano. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte, ancora niente intesa definitiva con gli Stati Uniti. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato dalle 10.30 alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Tennis a Parigi, in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic ed Emignaur. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV-Line.
9: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
12: Let's go! Da Mayoworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayoworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayoworld.
13: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Fun, forever fun, forever young. Peter Pan

0: Harris Slide, questo è Radio Peter Pan. Salutiamo Simone da Ischia, intanto l'Antonio Banderas dell'isola che ci sta ascoltando direttamente da lì. Sa che bel calduccio, che bel mare, che bel tutto, mangia tutto quello che c'è lì per noi. Ma nel frattempo andiamo avanti, parliamo di copiature. Copiature è un'arte, ragazzi, ormai l'abbiamo capito. Come copiavi a scuola? Raccontacelo. 393 7366 240. C'è lui che ci racconta tutta una serie di cose che sono accadute, altro che casa di carta. Io parto con questo: la mia non è una storia, dice, di copiatura, ma arte. Un mio amico al Malignani a Udine, salutiamo Monday, che frequentavo anche io ai tempi, compito di italiano, prende così, appena si distrae il professore, lancia la traccia del tema in giardino. Già questa è una parte difficile secondo me, perché comunque è un foglio di carta, capito? Comunque io prontamente da sotto la raccolgo e la porto a casa dei miei a 500 metri, e qui entra in gioco il genio, perché sua madre è un'insegnante, quindi lo porta da sua madre che gli fa il tema, ok? Lo riporta in bagno per lasciarlo all'amico in tempo per farlo copiare. Altro che casa di carta. E ho capito, però qui c'è un inghippo, cioè praticamente avevate la poliziotta corrotta in casa, capito? È questo il problema grave della situazione, non potevano saperlo, professore, dai.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, io ho raccolto questo episodio dove contestualizziamo, era il periodo dove non c'erano, diciamo, i telefoni ed era seconda media lì.
0: Vabbè, dai,
1: e vado in bagno, arriva uno che conoscevo e tira fuori dal termosifone del bagno il libro. Ma vado a andare in bagno ovviamente perché non c'erano telefoni e cose, si legge le sue cose, lo rimette dentro e va poi a finire la verifica.
0: 393 7366 240, come copiavi a scuola? Attenzione.

0: bei vecchi tempi. 393-7366-240, ma anche a tempi adesso, se siete adesso a scuola e volete dirmi come copiate, manteniamo comunque l'anonimato, Senti.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, rispetto a copiare, penso che sia stato uno dei primi ad avere Smartwatch.
0: Ah, ok.
1: E veramente ho copiato tanto. Tanto.
0: Vabbè, però.
1: Anche perché c'era la possibilità di fare la foto dal telefono, sì. Le prof dicevano consegnate i telefoni, consegnavo tranquillamente e dall'Apple Watch potevo visualizzare le foto, zoomare. Insomma, quindi facevo le foto a tutto il libro e diciamo che fino a quando non sono diventati famosi è andata tutto bene, dopo hanno cominciato a chiedermelo di consegnarlo.
0: Ecco, tu.
1: Però dai, insomma, è stato quasi divertente.
0: Tu hai sfruttato quello che poi probabilmente negli ultimi anni hanno sfruttato quando sono usciti gli occhiali, come la notizia che abbiamo trovato dalla Cina, no? Questi occhiali smart glasses che potevano dirti esattamente e risponderti quindi a tutti i temi, le domande che ti stavano chiedendo durante un esame. Tu hai sfruttato la stessa cosa, cioè nessuno conosceva mai lo smartwatch all'inizio e di conseguenza non te lo controllavano, poi però in qualche modo sono arrivati. Come copiavi a scuola? 393-7366-240. Andiamo avanti con la musica, adesso c'è lui, Cesare Cremonini, il Cesarone, con Ora che non ho più te.
2: Peter Pan, Happy Ending.

0: qui su Radio Peter Pan. Stai parlando di copiare, stai parlando di come copiavate a scuola, al 393-7366-240. Allora, c'è qualcuno che sta dicendo: no, però io penso che copiare sia sbagliato perché fa rimanere ignoranti. Sì, sì, siamo tutti d'accordo su questa cosa qua. Però io sto chiedendo come copiavate a scuola, e questo è un dato di fatto, ok? Perché la gente copiava. Io avevo abituato, dice lui, gli insegnanti che le verifiche le facevo sempre in matita prima e poi penna per evitare scarabocchi. Ogni volta che sbagliavo prendevo la gomma dell'astuccio e la rimettevo dentro perché ero estremamente ordinato, ok? Quindi avevi abituato la scuola che tu eri problematico, insomma, da un certo punto di vista avevi i tuoi tic, le tue problematiche, le tue cose da fare, e quindi facevi tutte queste cose ordinate, ok? Nessuno ancora sa che ogni volta che cercavo la gomma nell'astuccio avevo il bigliettino preparato dentro. E questo, guarda, che è strategia, cioè siamo di fronte a una strategia quasi bellica da un certo punto di vista, mamma mia. Poi,
1: allora, il mio metodo per copiare era classico bigliettino nascosto magari dentro il cinturino dell'orologio, eccetera,
0: cinturino dell'orologio,
1: fino a quando non è arrivato l'N73, il Nokia N73,
0: è l'85,
1: 1.3 megapixel di fotocamera,
0: sì,
1: alla quale facevo la fotografia al bigliettino, me lo tenevo nascosto dentro la manica della felpa,
0: e via comandare
1: con la foto aperta, e certo, quando scrivevo era nascosto dal fatto del mio braccio, che sembrava stessi scrivendo, sì, però in realtà all'interno c'era il mio telefono con la foto del bigliettino.
0: Capito.
1: E così, e non mi hanno mai sgamato.
0: Ma la mia domanda è: come facevano a non sgamarti? Cioè, è difficile.

0: di è muta. Gio, diciamo così, a chiudere questa nostra mezz'ora, continuo a domandarvelo: come copiavi a scuola? 393-7366-240.
1: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Squat. Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, ti scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: A prezzi bassi?
1: Di più!
0: Vuoi offerte vere?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
4: Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: Stiamo parlando di copiare, stiamo parlando di copiare bene, però, perché ormai abbiamo capito che era quasi un'arte per voi, una strategia addirittura per qualcuno. 393-7366-240. Senti Andrea come copiava, eh?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Come copiavo io? Beh, dimmelo. Semplicemente ero una persona molto molto evoluta, altro che strategia bellica.
0: Altro.
1: Io direttamente, dopo aver utilizzato chiaramente tutte le tattiche dell'astuccio, sì, di bigliettini in giro per il mondo,
0: okay,
1: nell'ultimo anno di scuola prendevo direttamente il foglio A4, il biglietto scritto di tutti i bigliettini, e lo inserivo dentro il foglio della verifica.
0: Che evoluzione!
1: Non mi hanno mai beccato.
0: Un ciao illuminato, veramente, Andrea, davvero incredibile, non l'avrà fatto mai nessuno, davvero. Martina!
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Io per copiare avevo scoperto, mi pare fosse scuola zoo, o
0: sì, salutiamo,
2: qualcosa del genere, e avevano fatto delle felpe con la tasca centrale tutta unita,
0: quanti soldi,
2: che era attaccata con le calamite, quindi tu aprivi la tasca e avevi tutta una retina dove mettere i bigliettini.
0: Ah, poi reggeva.
2: Mai sgamato.
0: Se non ti hanno mai sgamato, in teoria reggeva in qualche modo. Sì, sì, sì, è vero.
3: Allora, prima di avere l'iPhone, che sì, è paradiso con l'iPhone,
0: dici?
3: Mi preparavo un bel bigliettazzo bello grande e me l'attaccavo con lo scotch sul polpaccio, e quindi
0: lunghi. Eh certo, super, mamma mia che storie, ragazzi. Per fortuna nessuno che va a scuola adesso sta ascoltando, perché in teoria sono a scuola, no? Cioè, non stiamo consigliando come copiare, spero di no.

0: qui su Radio Peter Pan. Signori, io forse potremmo essercene dimenticati, ma in realtà no, lo aggiungiamo, abbiamo archiviato adesso l'argomento. Però signori, mancava una piccola cosa al nostro ordine delle cose, possiamo chiamarlo in questo modo, lo state sentendo, il buongiornissimo.
1: Ma no, buongiornissimo amici belli.
0: Buongiornissimo, sì.
1: Lo so, lo stavate aspettando, eppure quel fagullone di Ferrara non l'aveva preparato dicendo scuse, come sono da solo, ho troppo da fare.
0: Posso farlo da solo.
1: Vabbè, comunque siete tutti in coda verso mare, montagna, quindi relax, buon cibo. Anche se dall'anno scorso riuscite a infilare solo l'infradito.
0: In che senso?
1: Ma non importa, ci penserete mentre siete in coda adesso e mentre sarete in coda al ritorno lunedì, perché prevedono pioggia.
0: Ah,
1: e
0: quindi
1: previsione del tempo sbagliate, Ferrara fannullone, prova costume rimandata.
0: Sì, certo, ma non portare sfiga, dai.

0: Clapton Wanderlust da chiudere queste nostre tre ore insieme. Torniamo sabato prossimo, in teoria con Fede, se non vuole fare altri viaggi, magari vuole andare a Vladivostok, vuole andare un po' in Giappone, magari in Sud America, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo vi lascio con Move e Charlie, che sono già pronti qui per il Peter Pan Happy Ending parte 2. Ciao Andrea.
1: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. What? Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 10 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan.

0: 10:07 nella casa, tuo fratello muove il microfono a fianco a me, tua cuon suocera Charlie. Ciao.
1: Eccomi.
0: Come ti trovi da cuon suocera?
1: Mi sento, oggi mi sentirò un po' cuon suocera, ma perché cucino anche, capito?
0: Sì, anche.
1: Ha bisogno,
0: anche.
1: Dai.
0: Potrebbe essere un agglomerato di parole.
1: Ah,
0: con
1: bene.
0: Suocera. Vabbè, ciao a tutti, ciao a tutte, come state questa mattina? Sapete che la missione iniziale è capire se è un sabato happy o non è un sabato happy, ovvero?
1: Ovvero se è un sabato felice o non è un sabato felice. Io, Muva, stamattina ti ho visto un po' come me, un po' reduce da una serata piena di sonno.
0: Più che serata è il periodo.
1: Ah sì?
0: Cioè, più che serata è l'accumulare e quindi c'è un po' di stanchezza il sabato mattina.
1: Sì, sì.
0: C'è un po' di stanchezza, ma cercheremo di invertire questa tendenza.
1: Esatto.
0: Al 393-7366-240 se motivate, chiaramente,
1: certo.
0: Il perché è un sabato happy o non è un sabato happy, ancora meglio.
2: Attenzione, non

0: 2, stiamo cercando di fare il solito sondaggio per entrare all'interno delle vostre vite, ovvero
1: chiedendovi se un sabato happy o non happy al 393 7366 240, e c'è lui che ci dice sì, oggi happy, c'è MotoGP e Superbike.
0: Vedi quanto la felicità è comunque personale. Sì,
1: esatto.
0: Cioè a me è una delle ultime cose che interessa.
1: Sì.
0: Cioè nemmeno guardarlo lo sport, capito? Cioè neanche farlo, nemmeno guardarlo per me è un divertimento.
1: Ma tutto lo sport o tipo
0: tutto
1: il motor...
0: lo sport?
1: Proprio tu lo
0: tutto
1: repelli,
0: lo sport, ma non guardo niente di sport. Cioè,
1: tu accendi la TV e
0: io,
1: cosa guardi?
0: Io vado a vedere direttamente gli altri lavorare. Se devo vedere gente fare fatica,
1: al cantiere,
0: fare
1: proprio
0: fatica, esatto, l'ummarella proprio.
1: Guardalo lì.
0: Poi
1: c'è ci sono loro che ci dicono: sabato moltissimo happy, mare, cibo e il compleanno del nonno Mauro. Ciao dalla Cocchi Family.
0: Ciao ragazzi, ciao Cocchi. ciao Cocchi, allora, e soprattutto auguri al nonno Mauro.
1: Certo.
0: Poi
1: c'è lui.
2: Dipende, devo ancora sapere se riusciamo a incastrarci oppure no. E questo farebbe una bella differenza.
0: Allora, aspetta, aspetta. La domanda è un sabato happy o non è un sabato happy? La risposta è dipende, dobbiamo capire se riusciamo a incastrarci.
1: Ma chi?
0: Esatto, prima domanda nostra, chi?
1: Seconda domanda. Cosa?
0: Quando noi sappiamo se riuscite ad incastrarvi, tu ed il destino, tu e una persona? Cioè, dobbiamo capire questa cosa, cioè, tu ci hai lasciato così e noi non possiamo aspettare. I can't wait.

0: chi canzone anche per declinare delle birre con gentilezza.
1: Ah.
0: No, no, nome da birre. No, no, nome da birre. Cioè, praticamente è una canzone per declinare quando ti dicono: vuoi del luppolo? Una spremuta,
1: grazie,
0: di luppolo.
1: Ecco, vedi, tipo io che non bevo birra potrei dire: no, no, no, muochi, no, no.
0: No, no, no, no, nome da birre. Così.
1: Ah, no, no, nome da avere.
0: Esattamente. Okay. Cioè, questo è il testo della canzone. Comunque sia, al di là delle birre, stiamo cercando di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy. Prontolo!
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao!
2: Per noi, anche se non c'è la mamma, è un sabato happy perché stiamo andando a Gardner con il papà.
0: Oh, oh, bene. E poi?
2: Ho dimenticato di salutare la mamma. Ciao mamma Vanessa.
0: Ciao, ciao mamma Vanessa. Ciao mamma Vanessa. Effettivamente dice: sto andando a Gardaland
1: senza la mamma.
0: Che, esatto, fa da distante così il, sì, segno, sì, del saluto. Poi?
1: Poi, parlando di rapporto genitori figli, attività del weekend. Ciao ragazzi, oggi è un sabato happy per me e mio figlio Andrea, perché stiamo andando a fare una gara categoria G2 di BMX. Un in bocca al lupo a tutto il team Funter Boys di Padova. Guarda che
0: nome,
1: qua,
0: nome
1: è serio,
0: incredibile, focoso, Funter Boys. Poi?
1: Competitiva. Poi c'è Cinzia che ci dice: ciao Charlie e Muva, buona giornata. Lavori casalinghi, lavaggio lenzuola appena terminato con il sole e il caldo afoso, almeno c'è l'asciugatura ultra rapida.
0: Infatti,
1: confermo.
0: Infatti, una delle cose positive di questo caldo di cui si stanno lamentando tutti e tutte,
1: sì,
0: come dicevamo in fuori onda, è che metti fuori le cose ad asciugare e
1: subito
0: si asciugano,
1: subito,
0: in un lampo. Il sogno dell'inverno che diventa realtà. Dove in inverno,

0: fatto 9, 10, 11 e 12. Capito? Ma... e ha collaborato con lei.
1: Vabbè,
0: va bene, allora stiamo cercando di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy. C'è chi dice:
1: happy, 4 giorni con mio figlio da separato è una cosa stupenda. Penso che faremo delle mega partite con la PS4.
0: Giochi a cui giocherete?
1: Cioè, voglio
0: perché
1: sapere,
0: dobbiamo sapere anche poi in che cosa vi scontrate.
1: Quali sono, no? Magari c'è Tekken, ci sono i picchiaduro, magari quelli di auto, Gran Turismo. Chi lo sa?
0: Io ho grande fan di Tekken, devo
1: veramente?
0: Dire.
1: Veramente?
0: Sì, sì.
1: No, mi spacco.
0: Ma certo.
1: Bellissimo.
0: Tekken, certo.
1: Personaggio preferito?
0: Sono lì lì. A parte che mi sono fermato ad una volta, i personaggi di una volta. Però.
1: Non lo sapevo.
0: Sì, ma sapevo. Cioè, maestro con Owarang, maestro con. Vari ed eventuali.
1: Bene,
0: vari ed eventuali.
1: Bene.
0: Poi
1: c'è lei.
2: Ciao Peter Pan,
0: ciao.
2: Anche per noi è un sabato happy perché stiamo andando al mare. Siamo quasi arrivati a Caorle, siamo in colonna, ma contiamo che tra mezz'ora siamo spamparazzati in spiaggia. Un saluto a tutti, ciao!
0: Ciao! Allora, ci auguriamo che sia realmente così.
1: Sì,
0: perché
1: dai.
0: Poi la direzione mare, insomma,
1: è tutta da vedere.
0: Te la fa sudare un po'.
1: Letteralmente.
0: Poi c'è anche lei che in realtà ti ha colpito un po' nell'orgoglio.
1: Ma no, comunque, allora lei ci dice: sabato happy, più tardi devo andare ad un matrimonio, ma nel frattempo mi sparo leg press con 280 kg.
0: Ma certo, prima di un matrimonio mi sembra la cosa giusta da fare.
1: E io ho detto: boh, mi sembrano tanti comunque, cioè allora io mi alleno e tutto, ho detto boh, mi sembrano tanti, solo che non faccio tempo a dirlo, chi ci manda una foto ed effettivamente sono 140 per parte.
0: Ci ha mandato solo la foto dei pesi, adesso allega fotogambe, grazie.
1: No, cioè, cioè sei fantastica, incredibile, la mia eroina.
0: Ma chi sei? Dracula?

0: comunque non avevo mai fatto caso ad una cosa. Allora, questa è la versione di Dracula con Jenny.
1: Sì.
0: L'artista originale però è Tame Impala.
1: Sì.
0: No, Dracula si impala. Cioè, per ucciderlo si impala, capito?
1: Vabbè.
0: Tame Impala. Non avevo mai fatto questa associazione.
2: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fan, Forever Young. Sono stato

0: arrogante nel mondo della musica e anche nella cucina.
1: Dai.
0: Perché ha inventato i tortellini di Giovanni Rama.
1: Vabbè, allora, ho capito.
0: Bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2. Sentiamo se è un sabato happy o non è un sabato happy. Pronto?
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Buongiorno, sono Cinzia da Sesto San Giovanni.
0: Eccola.
2: Potete mettermi Ossessione?
0: Ma no.
3: Chi c'è?
0: No.
4: 45 negozi in Italia.
0: Ma raga.
2: Grazie. Buona giornata.
0: Non facciamo richieste. Non è possibile. No? Lei c'ha l'ossessione, capito? Dell'ossessione.
1: Ci sta.
0: È un casino.
1: Ti viene a scrivere come un'ossessione. Muova.
0: Capito. No, non penso. Anche perché ha fatto tanta strada. Ha superato primo San Giovanni, secondo San Giovanni,
1: arrivato
0: terzo
1: fino a sesto
0: San Giovanni, capito?
1: Certo.
0: Allora, sentiamo lei invece.
5: Ciao Radio Peter Pan, per me è un sabato happy perché sono tranquilla a casa mentre i miei amori Tommaso e Alessio stanno andando a Gardaland a divertirsi.
0: Oh.
5: E vi saluto, ciao, divertitevi, vi voglio bene, mamma Vanessa.
0: Ciao, lei è la mamma Vanessa di prima. Cioè i figli hanno mandato un messaggio dicendo stiamo andando col papà a Gardaland.
1: Senza la mamma,
0: esatto.
1: Però, ciao mamma.
0: La mamma invece è collegata.
1: Lei ascolta.
0: La mamma è FM, DAB e streaming.
1: Tutto lei.
0: Tutto quanto.

0: questa canzone che ci accompagna il sabato mattina, è la sveglia del mio sabato mattina.
1: I don't wanna work.
0: No, in realtà poi arrivo qui in radio e mi spunta il sorriso.
1: Perché sapendo, mi vedi, certo, come no.
0: Io volevo fare una leccata ai nostri ascoltatori ed ascoltatrici. In realtà,
1: ovviamente,
0: sapendo che ci sono collegati i nostri ascoltatori ed ascoltatrici,
1: che ci aspettano?
0: Il sorriso da orecchia a orecchia.
1: Sì.
0: Allora, proseguiamo con i vostri sabati mattina.
1: Manuel ci scrive: noi stiamo inseguendo il nostro preparatore atletico Alex con direzione Vigo di Cadore per la gara di domani. Un saluto da Angelica, Riccardo, Chiara e Manuel e dal team Diavoli del Montello.
0: Sono feroci. Poi
1: Happy, 4 giorni con mio figlio, dicevamo, quello che giocava con il figlio alla PS4, giocheranno a Tekken. I personaggi dice che li cambiano.
0: Ottima scelta. Se non sai come passare il tempo con tuo figlio, menatevi. Poi.
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Buongiorno, sono Cinzia da Sesto San Giovanni.
1: Quella che è arrivata primo, secondo e poi sesto.
0: È arrivata sesta. Poi.
3: Buongiorno Radio Peter. Ciao.
0: Buongiorno.
3: Fratello Muva, niente, stamattina mia moglie ha avuto la felice idea di portarmi da Primark di prima mattina.
0: Che bello!
3: Certo che un sabato è happy. Minchia! Ciao da Renato!
0: Ciao! Allora, Renato,
1: resisti!
0: Primo resisti e secondo assicurati che sia solo un giro, perché potrebbe essere l'inizio di una tappa
1: serie
0: che dura un weekend intero, magari.
1: Mamma mia,
0: bellissimo.
1: Come no, vai tu.
0: Facciamo un giretto anche a Chinatown?
1: Dai.

0: cover veneto dei BTS, i BCS, direttamente dai campi veneti. Ma certo, al di là di quello, abbiamo dei saluti e baci da dare?
1: Sì.
0: Ce l'abbiamo?
1: Sì, sentiamo. Sì. Senti qua.
2: Buongiorno Radio Peter Pan, sono Andrea e vorrei salutare i miei colleghi che siamo qua al lavoro.
0: Sì.
2: Forza, coraggio, dai che ce la faremo superare questo sabato.
1: Bene. Vai.
2: Da Udine, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Dai, forza.
0: Sì, non sento troppa speranza nella tua voce, però noi ti siamo vicini perché comunque hai avuto il coraggio di dire queste parole in cui non credevi nemmeno tu.
1: Ma noi sì, quindi
0: ma
1: io
0: noi sì,
1: vi mando tante buone vibrazioni, dai.
0: Esattamente. Poi
3: ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
3: Per me è un sabato happy perché sto andando a Rimini per fare l'Irox. Per il mio moroso non tanto, dato che stiamo facendo 6 ore di coda per andare appunto a Rimini.
0: Appunto, cioè tu qui sollevi comunque un tema interessante.
1: Ah, sì?
0: Un tema interessante, ovvero dei fidanzati o delle fidanzate,
1: sì,
0: che si sucano le tue passioni.
1: Ah.
0: Cioè, ce ne sono una valanga, ma anch'io ho avuto fidanzate che venivano alle serate con me, eccetera. Primo per controllarmi.
1: Ah, veramente?
0: Sì, che io sono sempre stato bravissimo, incredibile.
1: Ok.
0: Ma al di là di quello, no, a parte gli scherzi, per le passioni.
1: Supportare,
0: supportare. Cioè,
1: no?
0: Potremmo fare una raccolta di quello che ti tocca sucarti, metaforicamente parlando,
1: certo,
0: della vita del tuo compagno o della tua compagna.

0: Marrakesh con Volevo capire, volevo capire, sarà un sabato happy o non era un sabato happy.
1: A prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai una.

0: Città 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 11 e tutto va bene.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
1: Peter Pan Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista su gran parte delle regioni settentrionali. Solo un po' più di variabilità sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Giornata di domenica sempre con maggiore instabilità sui rilievi, precipitazioni poi in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera sulle pianure e specie di nord-est. Calde d'afa in ulteriore aumento. Tutti i dettagli precisi sull'app di

0: Baby Matteo.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Fan, forever fan, forever young. Radio Peter Pan.
7: Odise di avviamento musicale 90-110.
8: Una canzone che faceva così.

0: Sono stati 10 anni da Wisin con Vacaciones. Io non necessito Vacaciones, io devo dire di sì.
1: Necessito.
0: Comunque sia, stiamo cercando di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy. Stai ascoltando Happy Ending parte 2 con tuo fratello Muva e tua consuocera Charlie. Oggi
1: sì.
0: Sentiamo.
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Oggi è un sabato happy perché c'è la prima gara di trattor pulling e noi abbiamo un trattore in gara.
0: Sì.
2: Chi fosse in giro per Piacenza venga a vederci perché è un spettacolo bellissimo.
1: Ah.
2: Si diverte, si vedono tanti trattori che sgasano a manetta.
0: Molto bene.
1: Sei mai stato ad una gara? Io non so come funziona.
0: No, ad una gara di trattori no, devo dire. Ad una gara in trattoria però quella sì.
1: Ah, quella sei forte.
0: Cioè quella sul mangiare sì, me la cavo bene, Anche io vado a manetta in quei casi. Poi...
3: Ciao, per noi è un sabato happy perché stiamo andando a prendere il gattino nuovo, Gomitolo.
0: Gomitolo.
4: Ciao.
1: E che cosa gli
3: dici? Alice Margherita.
0: Ciao Alice Margherita.
1: Alice Margherita, Gomitolo. Ci mandate una foto dopo?
0: Sì, sì, sì, beh, dai, prima delle 13 probabilmente l'avrete preso, no?
1: Sì.
0: Aggiornateci.
1: Aggiornateci.
0: C'è anche chi dice, raga, ci fate un recap di quello che è successo fino adesso. Fino adesso stiamo cercando di chiacchierare come se ci trovassimo al bar.
1: Esatto,
0: capito?
1: Capire se è un sabato happy, un sabato non happy,
0: sì,
1: chi lavora,
0: sì.
1: Chi è in giro.
0: Stiamo entrando nelle vostre macchine dal sedile passeggero.
5: Attenzione!

0: You Let Me Talk To You, noi ci stiamo parlando con te al certo. 393-7366-240. Stiamo cercando di capire come questo sabato l'happy ending parte 2 deve essere un programma tranquillo, un programma leggero di chiacchiera leggera. Facile. Per capire dove, come sta andando questo sabato. Sentiamo.
1: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Forza Team Dynamite che sarà lì a Piacenza. Vai Marco. Saluto da Jonathan dalla Svizzera.
0: Allora, direttamente dalla Svizzera a Piacenza per la cosa del tractor pulling.
2: È tanta strada.
0: Vabbè, certo, quando è una passione comunque fai strada.
2: Eh sì.
0: Soprattutto per le cose un po' di nicchia.
2: Che ti piacciono.
0: Sì.
2: È un po' come te stasera.
0: In che senso?
2: Per l'evento.
0: Vabbè, ah, ma stasera sono io che rappo, per
2: è
0: cui
2: è la tua passione.
0: Sì, no, certo, ma la strada me la faccio perché sono il main event. Ma al di là di quello, io mi ricordo quando c'erano pochi live rap in Italia, si facevano i chilometri per andare alle serate. Ma va bene, passiamo oltre. Dove andiamo?
3: Io auguro un sabato happy a tutti coloro che si mettono l'uniforme per garantire il weekend happy.
0: Sì?
3: Da Rovigo, sempre forza. Radio Peter Pan.
0: Ah, ok, eravamo in dubbio.
2: Forza, che spesso esatto. Il nome di una squadra, qualcosa.
0: Tutti quelli appassionati di BDSM che si mettono l'uniforme per creare un sabato happy.
2: È un altro lavoro quello.
0: È un altro lavoro, tu dici. Ok, adesso è arrivato il momento della boombox track di oggi. Ah. Sapete che ripesco delle tracce che propongo in settimana all'interno di Muva nella casa. Questo rifacimento vi è piaciuto molto.

0: Mixed Emotions con questa canzone Emozioni Miste, perché è un po' un tuffo nel passato, un po' chiaramente un tuffo nel presente, con Isaiah Dreads e Z-Dots con Faces, la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, ma salutiamo anche lui. Pronto?
2: Ecco. Buongiorno, Marco. Buongiorno. Carre vecchia faiga.
3: Sì, oh, ciao.
2: Sabato possiamo dire molto happy, perché adesso facciamo un po' di certinaggio.
0: Sì.
2: Quando andiamo per le strade con la nostra bicicletta e il bel arrivo di tappa del giro d'Italia femminile a Caolo, un bel giro di tappa, vedremo tanti culi domani. Poi questa sera, Marco, andiamo a trovare il nostro amico Giorgio Coz di Roma Terra,
0: che salutiamo.
2: Andiamo a buttarla alta, Mago. Questa sera prevedo
0: Oppo Bacco. Secondo me lui è uno che ti porta nelle

0: nell'amore di nuovo e con amore saluto Peggy Gu, tutta la famiglia Gu, soprattutto suo fratello Afan Gu. Allora no, raga, a proposito di belle notizie,
1: sì,
0: di amore, mm-hmm, c'è stato un messaggio poco fa vocale di una mamma e una figlia che stavano andando a prendere il gattino nuovo,
1: sì, Gomitolo,
0: e c'è arrivata una foto della figlia che alza Gomitolo un po' alla Simba del Re Leone, no? Bellissimo, bellissimo. Da chi alza il gomitolo a chi alza il gomito, sentilo.
2: Allora, un sabato abbiamo lavorato.
0: Sì,
2: ecco. Alle 6 ero al lavoro, ho finito, adesso sono a casa.
0: Sì.
2: Le birre le ho prese, adesso andiamo fuori la erba.
0: Ecco, sì.
2: E cominciamo a tagliare l'erba.
0: Aspetta, una bella pausa. Una bella pausa.
2: E poi accendiamo la griglia e grigliamo.
0: Va bene.
1: Sì, a me pare un piano.
0: A me sembra un piano. Però attenzione al coma etilico prima delle 13, Perché se. Allora, lui aveva iniziato questa mattina arrogantissimo, mandando un messaggio. Se vuoi. Guarda, fallo sentire. Così, sentilo.
3: Ma noi
4: sì. Edo, buongiorno.
0: Buongiorno, Edo.
4: Un bel saluto. Secondo?
0: Appunto, cioè, capito, lui aveva già iniziato così.
1: Ma io non sapevo di star facendo la trasmissione con Edo. Ciao.
0: Ma infatti.
1: Stai?
0: Certo, grazie Andrea Nordio, è un piacere. Devo dire che comunque come voce sei cambiato.

0: Bibi Regia, New Religion, Happy Ending parte 2, noi ci sentiamo fra poco.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Autonord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizi a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Tutto in regola, ragazzi, hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: senza la fisarmonica, chiaramente, che è uno strumento complesso ma
1: difficilissimo,
0: complesso ma al suo fascino amarcord,
1: certo,
0: devo dire che viva la fisa. Senza la fisa la vita che cos'è, giustamente.
1: Ma io vedi, Muva, io da queste cose sento che tu sei un uomo di cultura,
0: vero?
1: Vero cose.
0: certo a proposito di musica, poi.
2: Ciao Radio Peter, siamo Anna
3: e Caterina.
2: Stiamo partendo da Verona, direzione Rimini, per andare a sentire Vasco. Ciao!
0: Oh, che bello! Oh. Speriamo abbia un assolo di fisarmonica nel concerto.
1: Anche Vasco
0: lo sa?
1: Con l'assolo di fisa.
0: Esatto. Ma Vasco è esperto di fisa.

0: Restate in nostra compagnia fino alle 13 almeno, esatto. Poi c'è sbronzatissimi, c'è tutto il palinsesto di Radio Peter Pan. Attenzione perché ci arriva un messaggio che dice:
1: ciao Radio Peter Pan, ciao. Sono Giorgia e oggi vado al motoraduno degli spiriti liberi a Sarmede. Ciao bikers!
0: Ciao bikers! Ciao bikers! Allora, tu invece oggi, Charlie, mi hai portato un gioco.
2: Ah, sì.
0: Un gioco che non è quello che pensate voi. È un gioco, ne abbiamo parlato qualche sabato fa, si chiama Io Sono.
2: Io Sono Te.
0: Allora, apriamo tutta. Cioè, prova a spiegarlo velocemente.
2: Allora, è un gioco di carte che invita al dialogo, cioè sì. Apre conversazioni più o meno profonde ponendo delle domande.
0: Ok, è okay. Un gioco di. Facciamo una prova. Tu pesca una carta,
2: allora,
0: e capiamo.
2: Ci sono tre livelli di profondità. Perché sì. Insomma non è che chiedi subito le domande impegnative,
0: certo.
2: Quindi la prima domanda che io pesco è: quando eri piccolo cosa sognavi di diventare?
0: A me piaceva dire che volevo diventare paleontologo.
2: Ah sì?
0: Sì, perché mi piaceva la parola e un po' perché andavo in cerca delle ossa dei dinosauri.
2: Ah, io adoravo gli animali, li adoro tuttora, ma ero rimasta affascinata dal mondo dei delfini, così, sai, quelli che lavorano negli acquari, quindi ho detto: io voglio fare l'addestratrice di delfini.
0: Bello, bello. Allora, poi peschiamo un'altra carta. Un'altra carta potrebbe essere una domanda che facciamo anche a voi.
2: Vai.
0: Al 393-7366-240. Cos'è che ti fa più ridere e ricordare? Cioè, una cosa, un avvenimento, un film, quello che vuoi,
2: sì?
0: Che ti fa ancora ridere e ricordare.
2: A ripensarci.
0: Allora, facciamo questa domanda?
2: Sì.
0: Anche tu pensaci, mi raccomando.

0: one by one anche per i saluti e baci.
1: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
1: Allora, un bacione a tutti quanti, un saluto dalla Croazia. Stiamo andando alle cascate. Ciao, buone ferie.
0: Ciao, ciao. Mi raccomando, non cascate. Poi, no. Beh, oh, bisogna stare sempre attenti in ferie.
2: Importante.
0: Cioè, non è che puoi lasciarti così in balia delle
2: cascare,
0: cose. No, assolutamente, assolutamente. Tu mi hai portato questo gioco che si chiama Io sono te. Ed è un gioco molto interessante da fare chiaramente in gruppo per conoscersi, per entrare un po' più nel profondo.
2: Esatto. L'intento è quello di creare delle conversazioni che poi lasciano trasparire dei lati di sé e quindi instaurare chiacchierate più o meno profonde per scoprire che alla fine io sono te.
0: Assolutamente. No, stavo leggendo il messaggio di Cinzia perché noi abbiamo pescato una carta che diceva: cos'è che ti fa più ridere e ricordare?
2: Sì.
0: E Cinzia ha detto: sicuramente le mitiche comiche dei mitici Staglio e Olio. Qui andiamo nel trapassato.
2: Storia.
0: Saranno sempre un divertimento di risate sia da piccoli che da adulti.
2: Molto bello.
0: Oh, Stelio. Te lo ricordi? Te le ricordi?
2: Certo, mio papà me li faceva guardare.
0: Ok, ok. Mr. Bean? Come
2: sì,
0: siamo a Mr. Bean?
2: Certo, ma stai scherzando.
0: Mr. Bean, secondo me, è il modello, cioè, diciamo, è un po' più moderno.
2: Recente.
0: Sì, di Staglio e Olio.
2: Sì, certo.
0: Dai,
2: certo.
0: Cioè, è quella scuola
2: Hanno
0: lì.
2: Hanno fatto
0: un po'
2: anche il cartone poi di Mr. Bean.
0: Sì, assolutamente.
2: Quindi
0: sì,
2: cioè,
0: sì,
2: c'è
0: sì,
2: il doppio
0: sì.
2: formato.
0: Grande Rowan Atkinson che ci segue sempre. Lo
2: certo.
0: salutiamo. Ogni sabato mattina lui è lì collegato.
2: Si sintonizza.
0: Con Teddy, con loro sacchiotto, te lo
2: esatto,
0: ricordi?
2: Sì, sì.
0: Vabbè, al di là di quello, cos'è che ti fa più ridere e ricordare a te, Charlie? Molto
2: allora,
0: brevemente.
2: Allora, c'è un ricordo storico. Uno dei miei primi concerti con la mia band rock.
0: Sì.
2: Ok, avevo 16 anni circa. Era la prima volta che mi davano un microfono senza fili. E io ero talmente contenta che, siccome eravamo in un parco con un palco abbastanza basso, io ho iniziato a girare, a correre mentre facevo le canzoni, su e giù dal palco. Finché ad una certa ho calcolato male le altezze, sono volata salendo sul palco, ho preso una botta incredibile e mi prendono ancora in giro oggi per questo.
0: Molto bello, molto
2: bello.
0: Dovevano mettere i fili a te quella volta.

0: contenta di essere sveglia questa notte, ma stamattina è un po' rinco, è un po' rinco.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Il mezzogiorno in punto.
8: Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Jerry Romano. Dopo il drone russo caduto in Romania, presunto avvistamento su Monaco. Scalo bavarese chiuso per un'ora, nessuna conseguenza. Il velivolo senza pilota è entrato per 4 minuti nello spazio aereo rumeno, non è stato abbattuto. Secondo Bucarest c'era poco tempo per farlo senza rischi. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i 16esimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, diciamo, certo.
13: Beh, ma i nostri controlli.
14: No,
13: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line,
13: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatto.

0: Ore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle: 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam, i risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: tua consuocera Charlie.
1: Certo.
0: Allora Charlie, tu hai portato un gioco e quindi giochiamo.
1: Esatto, il momento di giocare, visto che tu di solito fai un po' il misterioso, chiedi sempre agli altri ma racconti poco di te. Adesso è il tuo turno di giocare.
0: Attenzione.
1: Ok.
0: Attenzione, questo è proprio un gioco realizzato per conoscersi.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Quindi partiamo con la domanda che abbiamo messo all'inizio. Cos'è che ti fa più ridere e ricordare?
0: A me c'è una scena, cioè che mi è venuta in mente così d'amblè. Eravamo in bici, eravamo ragazzini, faceva freddo.
1: Mm-hmm.
0: Un mio amico in centro paese dell'epoca urlò al posto di dire che freddo. Non so perché, urlò: io puzzo! Ma in centro paese,
1: cioè, che bello.
0: Sfregandosi le braccia in segno di che freddo, capito?
1: Certo, no, che ti scaldi.
0: Per cui questa scena qua a me mi è venuta in mente, mi ha fatto ridere. Poi andiamo con un'altra.
1: In realtà te ne avevo preparata un'altra, cioè cosa va fatto almeno una volta nella vita?
0: Ascoltare il nostro programma, poi?
1: Ah, vabbè, certo. Ti sei maledetto. Chi vorresti essere per una sera?
0: Chi vorrei essere per una sera? Beh, difficile questa.
1: Questa se vuoi ci puoi pensare.
0: Anche perché non vorrei essere nessun altro.
1: Con cioè, mi accontento,
0: no? Però vorrei essere per una sera. Non lo so.
1: Allora io te la butto là, io vorrei essere per una sera Taylor Swift.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ma io non ho una persona famosa.
1: Ma io vorrei provare quell'ebbrezza di fare un concerto davanti a 30.000 persone.
0: Il proprietario di un centro commerciale.
1: Perché?
0: Per chiudermici dentro e fare una grande festa dentro un centro commerciale. Hai mai sognato di fare di notte, cioè di restare chiusa di notte all'interno di un centro commerciale?
1: Sì.
0: Io vorrei essere per una sera il proprietario di un centro commerciale, così non ci ho sbatti e la cosa è mia.
2: Attenzione! Non

0: tu mi hai portato questo gioco che si chiama Io sono te. Ci sono delle carte con all'interno delle domande introspettive che ti fanno conoscere l'altra persona se risponde chiaramente in maniera onesta, giustamente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma tutte le risposte valgono, l'importante è innescare conversazioni che poi possono portare, insomma, in altri argomenti, sì, e via dicendo.
0: Allora, poco fa tu dicevi chi volevi essere per una sera.
1: Sì.
0: E c'è stato lui che ci ha dato una risposta interessante, ovvero...
1: Ah, ok, pensavo volessi leggerla tu. A me piacerebbe essere mia moglie per capire cosa sbaglio.
0: Capito, beh, questo...
1: Bravo, questo... bravo, più uomini così.
0: Ma al di là di quello è perché siete un mondo complesso.
1: Sì.
0: Siete un mondo tanto complesso. A volte, adesso, è diventata virale la cosa che tipo... quattro uomini su cinque chiedono scusa anche quando sanno benissimo di non avere torto.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma va?
0: Sì, certo, certo. A volte è veramente sbattere contro un muro. È un vuoi litigare? Sì, voglio litigare. Io devo capire. Ah, posso aprire una parentesi?
1: Vai, vai, ti sento
0: allora,
1: carico.
0: Allora, su questa cosa qui, io sto notando, e cioè, ci sono meme anche su questa cosa, che a un certo punto la ragazza,
1: sì,
0: nella coppia sente il bisogno di litigare con te. Capito?
1: Proprio con te.
0: Cioè, di litigare con te. E quindi.
1: Trova un pretesto.
0: Oppure quando le dici amore, vuoi litigare? Lei ti risponde sì.
1: Davvero?
0: Cioè, alcune
1: è
0: volte.
1: È capitato?
0: Okay. Sì, sì, sì. Sono nervosa, non ce l'ho di bene. Così.
1: Vuoi litigare?
0: Cioè, oppure no, ma è sì. Cioè, di solito ti. Allora, le più oneste ti dicono di sì,
1: okay,
0: ma di solito ti dicono no per dire sì.
1: Mi piace questo
0: perché,
1: tema.
0: Perché c'è questo bisogno di litigare, di rovinare la serenità?
1: Sai
0: cioè,
1: cos'è? Sai cos'è? Troppe cose non dette quando c'era da dirle e uno se le porta dentro.
0: Non lo so, non credo sia solo quello, ma.

0: Kylie Minogue, anche se lui per te è un 10 su 10,
1: sì.
0: Cioè ogni tanto noi uomini dobbiamo chiedere scusa ad cazzo.
1: A prescindere,
0: non sbagliamo niente.
1: Però
0: allora, no, cioè io non lo dico con arroganza, non sbagliamo niente. Però capita che anche noi facciamo qualcosa di giusto, no? Nella vita.
1: Ma certo.
0: Però, ci si stava lamentando anche in chat al 393-7366-240 di questa cosa che è arrivata, che 4 uomini su 5 chiedono spessissimo scusa, anche se sanno di non aver sbagliato, giusto per non incappare in discussioni.
1: Sì.
0: Adesso ho trovato un post su Instagram che simula una conversazione in cui lei è un po' stronza.
1: Sì.
0: No, allora, una situazione che secondo me empatizzerete in molti. Allora, io faccio lui e tu farai lei.
1: Ok.
0: Ok? Senti, amore, sabato vorrei uscire con gli amici, è un po' che non li vedo.
1: Ah.
0: Guarda, sono mesi che lo rimandiamo, volevamo fare una serata tutti insieme.
1: Certo, sì, vai pure, non ti preoccupare per me.
0: Ma è solo una serata, torno tardi ma torno.
1: No, fai pure, non è quello il problema.
0: Scusa, qual è il problema?
1: Nessun problema, vai, è tutto ok.
0: Lui ha lo stomaco che si chiude, ma scusami, perché fai così la difficile?
1: Io? Non sto facendo niente, sei tu che vuoi uscire,
0: Non mi sembra che tu sia tanto contenta.
1: Dopo tutto quello che rinuncio per stare qui con te, mi tocca fare anche la contenta.
0: Ma cosa c'entra adesso quello a cui tu rinunci?
1: Niente, lascia stare, si vede che non ti interessa.
0: Vabbè, se stai così, resto a casa anch'io.
1: Ma no, vai, per carità, mi arrangio, come sempre.
0: Quello che è appena successo non è una conversazione, è una transazione invisibile. Lei non ha chiesto niente, non ha vietato niente, eppure alla fine ha ottenuto quello che voleva. Dopo tutto quello che rinuncio per te è la frase più pericolosa che esista in una coppia. Soprattutto quando tu magari vuoi uscire una sera.
1: Ma viva Dio, ci mancherebbe,
0: per
1: no?
0: Per cui, ecco, abbiamo fatto questa piccola parentesi, un po'?
1: Un po' un ricatto emotivo.
0: Certo.

0: tra pochissimo. Ciao!
1: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Bassi.
7: Di più.
6: Vuoi offerte vere?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo €6,45 o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo €2,94. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
11: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
14: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
15: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
17: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
18: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
19: Forever Fun, Forever Young.

0: persone che così, così. Allora, canzone giusta quando litighi con la partner,
1: oh, sì,
0: o con il partner.
1: Sì, benissimo. Oh,
0: oh. E poi, cioè, che può essere nata anche dal contenuto della canzone, perché ci sono due scuole di pensiero su questa canzone. Una che il gazebo è un po' cattivo e l'altra che il prosecco è un po' cattivo.
1: Ok.
0: Perché dice il prosecco un po' cattivo, dateci il prosecco buono o nuovo, secondo cioè, ci sono.
1: Ok.
0: Per cui potrebbe nascere la lite anche da quello.
1: A volte basta poco per innescare.
0: Cioè che tu prepari tutta la serata, no? Alla tua fidanzata, al tuo fidanzato, quindi prendi il prosecco, le patatine, amore, questa sera facciamo l'aperitivo io e te, ci ho pensato, eccetera. Lei beve e dice, ma il prosecco è cattivo.
1: Allora
0: ma
1: però,
0: scusa, ma
1: se
0: scusa,
1: non va bene, se non ti piaceva, ma ho fatto tutto lo sforzo.
0: Almeno a pezza. E del pensiero,
1: grazie,
0: insomma, no?
1: Anche a me fa che bello che ci pensi tu.
0: Infatti sono nate delle riflessioni sulle relazioni.
2: Ciao ragazzi, allora secondo me l'errore più grande che abbiamo fatto, bene o male tutti nelle esperienze, è un po' annullarsi per l'altra persona, annullarsi nel senso di vivere troppo in simbiosi, abbandonare le proprie passioni e tante volte gli amici o per quella persona.
0: Sì.
2: In realtà le due cose possono convivere benissimo insieme, ci vuole ovviamente rispetto, testa, ma annullarsi, annullare tante passioni per l'altra, per la dolce metà, direi che non va bene.
0: No, ciao. Ma certo, no, ma no, certo, no, assolutamente.

0: parole pesanti la canzone Sei Baieie, Sei Baieie. Adesso cosa stiamo facendo?
1: Allora, io ho portato un gioco da tavolo che instaura, inizia delle conversazioni, sì, per conoscersi un po' meglio.
0: Io sono te, ok.
1: Esatto, sì, no, in questo momento noi saremo te, Muva, perché le domande adesso le faccio io a te.
0: Sì.
1: Per conoscerti un po' meglio, visto che sei sempre un po' criptico, no? Di solito le persone si aprono con te, di solito ti raccontano un po' quello che è. Questa volta invertiamo il gioco.
0: Ma dobbiamo farlo per forza?
1: Sì.
0: Ok, va bene.
1: Sì, sì, allora, non c'è la democrazia.
0: Lei sta pescando a caso, cioè non stiamo decidendo le domande. È tutto real, tutto real.
1: Esatto, quindi io adesso pesco e ti chiedo, qual è la cosa che ti fa più arrabbiare al mondo?
0: Aia, l'ingiustizia.
1: Ok.
0: Cioè l'ingiustizia, quando vedi proprio potenti contro deboli, quella roba lì mi fa arrabbiare molto, perché a differenza di tante altre cose brutte nel mondo, l'ingiustizia, quando una persona diciamo fa l'arrogante con l'altra, mm-hmm, avendo un ruolo di potere, quello non mi piace.
1: Quindi esatto, cioè è più l'abuso del potere.
0: Sì, un po' sì, un po' sì.
1: Ok, prossima domanda. Il mondo finisce la settimana prossima, Muva.
0: Sì.
1: Cosa fai?
0: Niente di incredibile.
1: Non cambi niente della tua settimana?
0: No, cambio, cioè sicuramente. Allora, verrò in radio, anche se finisse quando?
1: Prossima settimana.
0: Prossima settimana.
1: Quindi di sabato.
0: Se lo sappiamo, esatto, passiamo una settimana assieme, però tutto il resto del tempo me lo gestisco con i miei cari, con le persone.
1: Quindi con le persone a cui vuoi bene?
0: Sì, sì.
1: Qual è la cosa più inspiegabile che hai vissuto?
0: Beh, ce ne sarebbero.
1: Inspiegabile.
0: Inspiegabile. Una luce fortissima mi ha attraversato il corpo un giorno.
1: Tutto il corpo?
0: Giuro. Basta, dobbiamo andare in canzone adesso. Cioè, non è che posso aprirmi così di punto in bianco.
1: Dici almeno un drink prima.
0: Appunto, quelle 200-300 birre giusto per entrare nel mood. Let's go!

0: delle due. Allora, prima di tutto ricordiamo l'appuntamento. L'appuntamento con il Peter Pan Official Party al Mountain Bike Eliminator Series a Pieve di Soligo, Treviso, dalle 15 il DJ set dal Radio Track di Radio Peter Pan con Marco Baxo e dalle 20:30 in console Andrea De Luca ed Edo, questo questo sabato oggi. Poi ci sarà anche un Peter Pan Impatto a Roncade, Treviso, dalle 21 in console DJ Maxwell, Alice Fassina e l'Orso Rosa di Radio Peter Pan. E poi siamo media partner dell'11ª edizione degli Extreme Days a Sacile Pordenonis.
1: Molto bene.
0: Molto bene, andate sul sito peterpan.it per tutte le info. Visto che hai tirato fuori questo gioco, io sono te che stai cercando di conoscermi più nel profondo, abbiamo detto vabbè dai, prima di chiudere un'ultima domanda.
1: Esatto, allora ci sono più livelli in questo gioco, tre livelli di profondità, quindi domande un po' più da conoscersi un po' più a fondo, esporsi.
0: Sì.
1: In questo caso ci esponiamo e ti chiedo quale frase che ti hanno detto ti ha ferito?
0: Quale frase mi hanno detto mi ha ferito?
1: Una frase che ti hanno detto che ti ha ferito.
0: Ma perché sta domanda di chiudere con la... Io ti ho detto, è una bella domanda, una domanda brutta? No, è una bella domanda.
1: Sì.
0: Ma dobbiamo chiudere con la tristezza.
1: È interessante, vuoi che la cambiamo?
0: Ma certo, non chiudiamo con la tristezza. Cioè, nel senso di frase che ti hanno detto... Una che proprio mi ha ferito l'anima non c'è.
1: Ok.
0: Ok?
1: Ok.
0: Cioè, ovvio che ci rimani male quando, che cavolo ne so, ti dico, tu non farai mai niente, sei bambino.
1: Mm-hmm.
0: Che ne so, tutte quelle robe lì, ma sono i classici cliché, nulla di interessante.
1: Allora cambio domanda e ti chiedo, qual è la cosa di cui vai più fiero che hai fatto?
0: Oh, questa è una bella cosa, bella radio.
1: Sì?
0: No, in realtà no. Una cosa di cui più costruire una compagnia di amici e di conoscenze molto solida e molto figa. Questa invece è sulle relazioni.

0: Tra poco.
1: Sbronzatissimi.
2: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes, per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan.
9: It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Luna in punto, ciao.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Che bello qui, la natura,
12: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
13: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
11: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
13: Ali migliora.
14: È permesso?
11: Prego.
14: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
14: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore. È anche carino, sa?
14: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte Cystiset Forte.
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
18: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
1: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan. Sbronzatissimi.
3: Adesso su Radio Peter Pan, Sbronzatissimi.

0: Sport.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Hit Universe of Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Radio Peter Pan è anche in video.
20: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
19: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
21: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Se ti dico acqua, cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamola. Acqua, aiutaci anche tu.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Yeah, yeah.
0: Fun, forever fun, forever young.
1: Su Radio Peter Pan,
10: Peter Pan,
1: c'è All In.
10: All In,
1: il meglio della settimana
10: di Radio Peter Pan.

0: siamo buttati sul matrimonio. E attenzione, perché ormai manca pochissimo proprio al suo di matrimonio. 3 luglio a New York. Ma dove a New York? Chiedimi dove, dove?
1: Allora intanto dove? Stiamo parlando di Taylor Swift. Sì. Dove a New York?
0: A New York. Te lo dice la mattina stessa.
1: No, davvero?
0: Davvero. Fino alla mattina stessa non riveleranno la location un po', chiaro,
1: cioè, credo, per la privacy. Vogliono davvero rovinare il matrimonio agli invitati.
0: Sì, veramente.
1: Dice, mi voglio organizzare. Cioè, come lo dice la mattina stessa?
0: Vabbè, ma manderà il taxi a tutti.
1: Beh, spero. Dico, bene. Spero. Però ci saranno anche quelli che, oddio, invece magari hanno situazioni complicate e dicono: guarda, io arrivo direttamente da lì e quindi non riesco a fare, cioè, vabbè.
0: C'è in realtà però un grande problema, una situazione spiacevole, non è solo il non sapere dove andare fino alla mattina stessa, ma anche non sapere se si può portare o meno qualcuno con sé. Cioè, immaginati, l'amica di Taylor Swift, quella delle scuole, ok? L'amica, quella che la segue da tantissimi anni, quella un po', quella che la anche conosceva, un po' sfigatella,
1: quella che la conosceva prima, ancora quando anche prima, Taylor Swift, sì, era un po'
0: quando
1: sfigatella,
0: cantava su quel palchetto e la guardava in 12,
1: vabbè,
0: davanti,
1: l'amichetta.
0: No, dici, è single, non c'ha un fidanzato, non è sposata, non c'ha nessuno, poveretta, è proprio sfigatissima, è rimasta quella che deve essere sfigata,
1: scusami.
0: Oh, c'ha un problema, perché deve andare a un matrimonio pieno di gente importantissima
1: che non conosce,
0: che non conosce, e non può portarsi nessuno,
1: perché Taylor Swift cosa ha fatto?
0: Per le amiche single non ha messo il plus one, cioè
1: la possibilità,
0: secondo,
1: di portare un accompagnatore o un'accompagnatrice.
0: Nel libro della Bibbia, del Galateo, del Nord America, il plus one non va bene per chi non ha o un fidanzato o lo sposo o il partner convivente.
1: C'è, cioè, una relazione ufficiale.
0: Ufficiale, quella,
1: ufficiale!
0: Quella su Facebook.
1: E quindi cosa succede? Che alcune amiche si ritroveranno a dover andare, ma diciamo amiche, ma può essere anche amici?
0: Sì, okay. Sì, sì, anche al
1: alcune amiche e amici si ritroveranno a dire: vabbè, ascolta, io ho un matrimonio dove conosco solo la sposa che avrà da guardare tutti. Il matrimonio, insomma, sarà un evento gigantesco. Un sacco di personaggi famosi, ma io non conosco nessuno. Cioè, ma soprattutto, ma con chi mi mettono a tavola?
0: Sì.
1: Con i bambini. Ti ritrovi a tavola con i bambini.
0: Con le sorelle a ditte e poi c'è lei da sola. La che stava al tavolo, la compagna di banco di Taylor Swift.
1: E tu ci andresti? Ditemelo, via.
0: E voi andreste?
1: Giusto, giusto. All in. All in. All in.

0: arriva la torre di controllo.
1: India Sierra, mi dicevi?
2: Dimmi.
1: Sì, la pista in uso è la 18R. Vento 200 gradi, 7 nodi.
2: Perfetto, ok.
1: Ha puntato?
2: Puntato l'avvicinamento.
1: Sì, le condizioni meteo?
2: Sì, dovrebbero essere abbastanza buone.
1: Come dovrebbero, comandante?
2: Dai, Giampi, dimmi.
1: India Kilo, mi ricevi?
2: Giampaolo?
1: Come Giampaolo? Comandante, torre di controllo di Firenze, mi riceve?
2: Sì, la ricevo, ma qui è...
1: Sì, Echo Foxtrot Golf, Echo Foxtrot Golf.
2: Dico una cosa.
1: Sì.
2: Che sarebbe il rumore dell'aeroplano,
0: adesso? Non è facile dirlo.
1: Comandante, sta sulla pista, lei dovrebbe essere sulla 18R, dov'è? Comandante?
2: Dica, dica.
1: Sì, mi riceve?
2: Sì, sì, può mandare le follow me.
1: Si riporti, se mi riporta la sua posizione, comandante. Riceve?
2: Non ce l'ha il radar?
1: Golf Hotel, la sua posizione.
2: Non ce l'ha il radar?
1: India Juliet, mi ricevete?
2: Ascolti. Ma insiste lei, ha sbagliato numero.
1: Come numero? È la radio. Ha problemi con la radio lei?
2: Sì.
1: Che problemi ha?
2: Perché probabilmente ha difficoltà a sentire, perché la sento benissimo io.
1: Golf Hotel, mi ricevi?
2: Sì, buonasera. Atterraggio direzione nord, vai a terra.
1: Come buonasera, comandante?
2: Buonasera, arrivederci. Si fa da soli, il pilota formato fa tutto da sé, vai.

0: c'è la storia di questi due che potevano invecchiare insieme, ma lui da giovane
1: ha
0: fa un incidente d'auto e quindi poi lei lo ricorderà per sempre. Il trend di TikTok è più o meno la stessa cosa, cioè vai a ripescare foto di ex.
1: Ok.
0: E dice, ah, quella storia lì poteva andare bene, invece è finita prematuramente, perché magari insomma non è.
1: Sì, speriamo non siano tutti morti, però.
0: No.
1: Ah, ok.
0: Non roba di morti. Nella mia vita questa cosa poteva andare meglio, e quindi ti faccio vedere quella foto lì di quel momento della mia vita in cui avevo un futuro luminoso e guardami qua, faccio cagare.
1: Bello, bellissimo. È proprio la rivincita sull'ex questo trend, insomma.
0: Ti giuro, non riesco a comprenderlo questo.
1: Quando vuoi far capire al tuo ex che l'hai passato, tu fai questo trend, perfetto.
0: Ma voi lo farei, cioè
1: lo
0: dovrei tu
1: fare
0: donna.
1: Anch'io, se no. No, non lo farei mai. L'orgoglio.
0: Ce n'è un ex per il
1: guarda,
0: quale lo
1: faresti. Guarda, ti dico già che domani è il compleanno di un ex. No, sono qui che dico, ma li faccio gli auguri oppure no? Perché l'orgoglio.
0: No, fai proprio il trend su TikTok. Prendi la sua vecchia foto e dici, potevamo essere così belli, felici a bordo degli unicorni.

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco. Mi cassa è stu cassa. Con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: A prezzi bassi?
3: Di più!
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.

0: Arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: L'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
1: Forever Fun, Forever Young.

0: of evolution, the music for movement.
1: Siamo simpatici, siamo allegri, ma soprattutto vi portiamo le 20 posizioni dance ufficiali della classifica di Radio Peter Pan, che si chiama
2: Mi casse su cassa.
3: Fermati.
1: Pronti per cominciare allora? Grazie Max per rimettere sempre ordine a questo felice caos. Cominciamo però salutando le tre che ci abbandonano questo weekend.
4: Tre posizioni anche questo weekend. Salutiamo River UK con All Day All Night.
1: Salutiamo anche Jordan con Proper Silly.
4: E salutiamo anche Reorder Press Crowd and Control con Move to the Rhythm.
1: Pronti allora, partiamo dalla posizione numero 20. Maxwell schiccia il bottone, perché troviamo in netta discesa di ben 8 posizioni.
4: Cosa?
1: 8. Giuseppe Ottaviani con
5: The Underground.

0: questo il titolo un po' se la tira.
1: Nel senso che Trump è più sotto di così, non si può andare.
2: Si scava e basta, Giuseppe, caro.
0: The Underground, Giuseppe Ottaviani, scende alla posizione numero 20.
3: Ok, alla 19 abbiamo la prima delle tre new entry.
2: Dimension con

0: New entry alla posizione numero 19 Dimension per Stan V, Lacrimossa.
1: Saliamo alla numero 18. Toc, toc, toc.
2: Grazie per il contributo audio di Banderas.
1: Dalla 11 scende la 18, quindi ben 7 posizioni,
2: anzi meno 7 posizioni
1: per Funk Tribute con Speakers Blowing.

0: di pulizie di primavera qua, mi sembra.
1: Estive più che di primavera, ormai siamo lì.
2: Funk, funk, funk, funk tribute con Speakers Blowing scende alla numero 18.
0: Saliamo nel 17 dove troviamo la seconda delle tre new entry. E adesso qui ti voglio.
2: E adesso qui voglio io te.
1: Vai, vai, Demo, dai che ce la fai.
2: Dai che ce la fai.
0: Ma chi li scrive sti nomi, Max? Ma vai, vai a cercarli proprio.
1: Gioca Miller con Ahmed Helmi.
2: Direttamente da Casablanca.
0: Da Tel Aviv, immagino.
1: Gioca Miller con Ahmed Helmi con Lost Connection.

0: Voto. Matteo, diamo voto a questa voto, new entry.
1: Voto 10.
0: 10.
1: 10, 10. Siamo per il multiculturalismo. Sì. Quella roba lì.
2: Hey, Lost Connection, Joachim Miller, Ahmed Elmi, posizione numero 17.
3: Alla 16 invece perde due posizioni.
0: On Tune con Flying Circus.

0: il famoso circo volante,
1: The Flying Circus.
0: Flying Circus scende alla numero 16.
1: Alla 15, la terza delle tre new entry, un ripescaggio dagli anni 90,
0: quelli torbidi.
1: No, in realtà qua siamo nei primi 2000, in realtà non siamo neanche negli anni 90.

0: questo non te la ricordi l'originale?
1: Zero.
0: Infatti.
2: The Sound of Violence, Cassius, posizione numero 15, terza e ultima new entry per questa settimana.
0: Però bello.

0: G-Strings, Richard Duran, posizione numero 11, guadagna 4 posti rispetto allo scorso weekend. Noi andiamo di là, svegliamo Maxwell perché lo vedo un po' intorpidito e torniamo subito.
1: Fin qui tutto bene.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cistiset Forte.
6: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show! Ragaz, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio. Edo, che ci sarà quella sera? Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragaz. Ragaz, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno dalle 21.30 al Marola Summer Festival, a Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: così, se non sono a 160 bpm lui si abbiocca.
1: Sotto i 150 per lui è reggaeton.
2: Esatto. C'è niente da dire, purtroppo è così.
3: Tranquilli per voi, bentornati amica Sesso Cassa.
0: Vi regaliamo la seconda parte della classifica, quella che va dalla numero 10 alla numero 1.
1: La scalata comincia con Milk.

0: Star, piano Ritouch, lui è Milky, posizione numero 10, che guadagna ben 6, e dico 6 posti dallo scorso weekend.
1: Facile, 10-16, il calcolo era semplice.
2: Però l'ho fatto bene.
1: Bravo, bravo.
0: Non è che uno perché la roba è facile la deve fare male.
1: Giusto, bravo.
3: Era una new entry, bella alta lo scorso weekend, alla posizione numero 13, sale ancora di...

0: Oasis, non più così beautiful per Tiesto e Brianna Grace, perché si fermano alla posizione numero 8, perdendo 3 posti rispetto allo scorso weekend.
1: Di poco non scendono di una posizione alla numero 7
2: questa settimana. Highgate, Shooks con Transwox Pitching.

0: alla numero 5 era Like This,
1: Like That,
0: Like This,
1: Like That.
2: Alla 4, prima del recap, troviamo Gordo e Rainer Zonneveld con Loco Loco nel Figo Sound Remix.

0: per i distratti o per quelli che sono particolarmente appassionati, dalla numero 10 alla numero 4.
1: Miki, Just the Way You Are, piano Retouch, posizione numero 10.
0: You Got to Know, Cappella Wippenberg, alla numero 9.
1: Beautiful Places, Tiesto, Brianna Grace, in discesa, posizione numero 8.
0: Alla numero 7, Highgate, Shooks, Transwox, Era Pitching.
1: Alla 6, Kate Ryan, Deschante, Blast Jackson Mix.
0: Alla numero 5, Mauro Picotto e Nifra con Like This, Like That.
1: E chiudiamo con la 4, Gordo, Rainer Zonneveld, Loco Loco nel Figo Sound Remix.
0: Sarà contento il nostro Matteo Demo a scoprire che il suo pezzo preferito ha sgranocchiato un'altra posizione, salendo dalla numero 4 alla numero 3.
2: Parliamo di Another Featuring, 54 Ultra con Talk to You, nella versione

0: va sulla numero uno che non è cambiata, Armin van Buuren, Resta lì con Always You.
1: Ormai è un monopolio, quant'è? 12 settimane che è in
0: mi
1: testa.
0: Sembrano almeno 12 anni.
2: Max, grazie per questo regalo, anche per questa settimana.
0: Fra 7 giorni torniamo con Matteo Demo,
1: Alice Fassina.
0: Buon weekend a tutti
1: e salutiamo anche il GJ Max.
0: L'ho salutato.
1: Ciao.
0: Ciao Max. Baci.
3: Tra poco, boom.

0: Radio Peter Pan.
1: Tocca a me.
0: Peter Pan.
2: Scott.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: In my mind.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore!
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
13: Ma che fa, me ruba il mestiere!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Libera la fantasia! Sia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
17: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
14: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

@Radio Peter Pan, per taggarci nelle vostre stories, per delle richieste, bonifici che voi dovrete fare a noi e non viceversa. Mi raccomando, segnati tutto perché noi dobbiamo continuare a suonare ora. Let's go!

0: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan.
1: Spot. Qualità a prezzi bassi?
2: Di più.
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
0: Gruppi parrocchiali, centri estivi, grassi.

0: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In. All In, il meglio della settimana di Radio Peter

Stasera parliamo dei Black Eyed Peas. Allora, per un periodo in realtà si chiamavano anche The Black Eyed Peas e poi è rimasto senza l'articolo davanti. Gruppo musicale alternative hip hop statunitense che si è formato nel 1995 a Los Angeles, California. Questa sera parlo a tutti i millennials all'ascolto, ma anche a tutti quelli che sono nati prima o dopo che non li conoscono. Non ditelo in giro, cioè se qualcuno vi dice ma li conosci i Black Eyed Peas? Voi dite sempre sì, perché se dite di no fate una figuraccia che non vi dico. Perché è nato questo gruppo? In realtà è nato dal rapper Apple D.E.P. Apple Depp, insomma ci sono varie varianti di pronuncia, e Will.i.am, che sono compagni di liceo, quindi già si conoscevano prima, e poi è arrivato anche Tabù. Nel corso di questa carriera ne hanno fatto parte anche delle donzelle, c'è stata la corista Kim Hill, poi Fergie e poi anche J. Ray Soul. Il loro album di debutto qual è stato? Behind the Front, che hanno pubblicato praticamente 4 anni dopo, quindi nel 98. Nel 2000 il gruppo ha pubblicato un secondo album, Bringing the Cap. Il successo è arrivato nel 2003 con il terzo album, quindi L-Funk, il primo inciso con Fergie, quindi la voce di Fergie ha veramente dato una svolta a questo gruppo, e da esso, quindi da questo album qui, sono stati estratti Where is the Love, Shut Up, Hey Mama e Let's Get It Started, che solo a dirli mi vengono i penotti, ma ne abbiamo da parlare.

compagnie d'amicizia. Per cui 393-7366-240 vi ho chiesto di completare una frase, o al maschile, chiaramente, o al femminile. Tutti hanno quell'amico o quell'amica che puntini puntini puntini. Per esempio, io sono quell'amico che ogni tanto non risponde o si perde le chat, per cui ho quell'amico che, in questo caso Giulio, che mi scrive direttamente in diretta per mettersi d'accordo per l'aperitivo di più tardi. Quindi, spoilerone, probabilmente saremo in giro a fare i Warriors per il centro di Castelfranco verso orario aperitivo. Detto ciò, passiamo ai vostri messaggi. Ognuno ha quell'amico che scorreggia sempre. Beh, effettivamente, se tu non hai l'amico che scorreggia sempre, sei tu l'amico che scorreggia sempre. Ognuno ha l'amico che non vuole mai pagare alla romana, virgola, il merda, aggiunge lui. Ognuno ha quell'amica che vedo una due volte l'anno, pochissimo, ma è sempre amica da 48 anni. Quando ci troviamo il tempo non ci basta per raccontare le nostre cose. Effettivamente ci sono quelle persone che vedi pochissimo, con cui ha un legame stretto magari in adolescenza o post adolescenza, vi vedete poco, ogni volta che vi vedete possono essere passati degli anni e nulla è cambiato. Quella è una cosa molto molto bella. Ognuno ha l'amica, dice lui, che ha soffiato nel suo piffero. Effettivamente c'è anche qualche incidente di percorso, se vogliamo, nelle amicizie.

0: dei suggerimenti per sbollire un po', mm-hmm, quando proprio ti viene quel nervoso, quella rabbia, quando i colleghi insomma ti fanno arrabbiare, esatto, ma non puoi proprio sfogare lì la tua ira, devi comunque mantenere un certo aplomb.
1: Anche se secondo me i consigli che ci stanno dando non è che sono proprio dei migliori,
0: tipo?
2: Ricordiamoci che tutte le cose cattive,
0: sì,
2: basta friggere e diventa buone.
1: Vabbè, madonna.
2: Quindi scaldiamo l'olio dentro la rice e via.
0: No, è il contrario. Allora, mi sono informata, a quanto pare purtroppo non è legale friggere i colleghi che ti rompono le balle.
1: Beh, in realtà dipende, perché sai, se c'è una friggitrice che te lo permette, secondo me si può fare.
0: Non lo so, devo trovarne una particolarmente spaziosa.
1: Di alta qualità.
0: Vediamo.
3: Anch'io da buon albanese, quando mi prendono i due cazzo di minuti, faccio fuoco e fiamme. Mi ci vuole un po' per sbollire, ma poi perdono tutti. Ai ai, non andrebbe bene però, eh.
1: Eh no.
0: Hai capito gli albanesi che vena un po' irascibile
1: ce
0: che
1: l'hanno
0: c'hanno
1: nel sangue, diciamo, hanno questo onore da portare avanti, che se uno gli fa girare le balle, che tu sia un suo amico, un suo parente, sei finito, non ti preoccupare.
0: Vedo che sei traumatizzato da tua madre.
1: Sì, perché mi è già successo.
0: Non metterti contro la madre di Rocky, non potresti non passare dei buoni 5 minuti.
1: No, forse per sempre anche.

0: su Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve.
4: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Venerdì 5 giugno, all'apertura di Marola Summer Festival, arriva The Mix Show!
5: Ragazzi, dalle 21.30 in console Ricky Ghidoni e naturalmente i remix Edo e Andrea Nordio.
3: Edo, che ci sarà quella sera?
5: Ma facciamo un po' di fuori giri, un po' discoteca, insomma una serata da veri ragazzi.
3: Ragazzi, segnatevelo, The Remix Show con Radio Peter Pan, venerdì 5 giugno, dalle 21.30 al Marola Summer Festival.
5: A Marola di Torri di Quartesolo, Vicenza.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In. All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

stiamo parlando di The Black Eyed Peas, o Black Eyed Peas che dir si voglia, e degli album e dei singoli che li hanno veramente resi immortali. Appunto, abbiamo citato l'album del 2003, Elefunk, dove appunto sono usciti Where is the Love, Shut Up, Hey Mama, Let's Get It Started, che se mi chiedete, ma dall'Arman qual è che preferisci? Non ce la faccio. Allora, Where is the Love è, in realtà, nonostante il ritmo sia bello bello chill, parla veramente di un significato molto triste. Cioè, Where is the Love significa dov'è l'amore, e parla di guerre, tristezza, di tutto quello che abbiamo vissuto in quegli anni, ma secondo me viviamo tutto il tempo nel mondo che ci circonda, e dicono dov'è l'amore che tanto professiamo, e quindi parla di una cosa triste. Shut Up mi carica tantissimo, perché è molto molto bella, molto molto carica. Hey Mama, anche lì, come fai a stare fermo? E Let's Get It Started, che se la mettete in serata partono tutti, cioè tutti iniziano a cantarla. Che cosa è successo nel 2005? Il quartetto ha pubblicato il quarto album, uno dei più famosi, Monkey Business, che ha promosso singoli come Don't Fun With My Heart, Don't Lie, My Humps e Pump It. Anche qui la voce di Fergie. Secondo me, quando Fergie se n'è andata dai Black Eyed Peas, non sono più stati i Black Eyed Peas di una volta. Correggetemi se sbaglio, cioè secondo me non c'è nessuna cantante che è riuscita a tenere il livello di Fergie. Change My Mind.

0: po' come sono formate le vostre compagnie, quindi c'è sempre quell'amico che, c'è sempre quell'amica che. Allora, hola capitano, scrive lui, ognuno ha l'amico che quando c'è da pagare il giro di bibita sparisce in modalità ghost. Beh, effettivamente potrebbe esserci anche quello in compagnia. Poi
1: io ho un amico, un bro,
0: sì,
1: a cui stimo molto e so che è goloso di birra, gli mando il link o il volantino dove comprare tanta birra buona a prezzi scontatissimi.
0: Bello,
1: ciao,
0: ciao
1: bro.
0: Ciao. E fra l'altro l'ha mandata a me sta cosa, per cui sono io quello a cui mandi i volantini. 0,66 premium, birra premium, non puoi perderti la muva. Ognuno ha quell'amico che ti scrocca sempre l'ultimo tiro di canna, molto bene, cioè si intende per la pesca chiaramente, cioè dico facciamo l'ultimo tiro in acqua e allora no lo faccio io, capito? Quello intendeva probabilmente. Poi c'è lui,
2: ognuno ha un amico che è un comunista.
0: Vabbè ragazzi, fra l'altro comunque 2026 parlare di comunismo è come parlare delle fatte, dai, cioè 2026 non esiste più il comunismo, è un ideale, è tutto ciò che non sei tu. Ormai nel 2026 hanno creato questa roba incredibile in cui il comunismo è semplicemente un modo di dire sei diverso da me, ma non esiste più. Dai ragazzi, stiamo combattendo contro un fantasma. C'ho un muba, mi scrive lui. Raga, non mi chiamo muba, mi chiamo muva con M-O-O-V-A, ok? Perché spesso mi chiama anche la gente, ciao muba, che mi sento quello di Forrest Gump. Ciao muba, io sto giro, sto in positivo e c'ho l'amico che mi manda gli stellati, dice. Niente, mi porta ai ristoranti stellati e mi porta nelle ville con piscina, eccetera, eccetera. Bellissimo. Adesso io invece ho un altro pezzo per ragazze e ragazzi che invece hanno quell'amico o quell'amica che è interessato a loro ma non è corrisposta la cosa, quindi tu vorresti dirgli siamo solo amici, siamo solo amici.

0: ricorrenza certificata fa molto buongiornissimo caffè.
1: Esatto, più o meno. Vero? Sì, abbastanza, non ci avevo pensato questa cosa qui. Per esempio, anzi, lo sapevate che oggi, proprio il 27 di maggio, si festeggia il World Otter Day, ovvero questa ricorrenza che ricorda appunto questo lontre, diciamo.
0: Quindi, la giornata mondiale della lontra.
1: È dedicata alla tutela delle lontre e degli ecosistemi acquatici in cui vivono, perché sono considerate delle specie indicatori ecologici, quindi se stanno bene loro
0: sta bene tutta la natura, l'ambiente. Tra l'altro, perché ho detto che sembra un po' una ricorrenza da buongiornissimo caffè, perché la lontra è un animale spesso usato nei meme, nelle foto, perché è molto tenero.
1: Esatto, sì, molto molto carino.
0: E quindi la foto della lontra con buongiornissimo caffè potrebbe sostituire quella del gattino nella versione WWF animali da salvare.
1: Non dare questa idea a mia nonna che sta ascoltando, perché probabilmente lo farà domani mattina, sicuro.
0: Occhio, perché la lontra è anche un animale che simboleggia tante cose, come la gioia, la flessibilità, l'amicizia, il rinnovamento, ma non vi vogliamo spoilerare troppo, tra poco ve lo raccontiamo.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti ha offerto da...
7: Ma dove stai andando?
8: Vado un po' più in giù.
7: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
8: Sì, ma la qualità?
7: Qui

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Juan Papi.
4: Hai conosciuto qualche tipa sta settimana?
5: Wow, papi.
3: No, l'abbiamo detto che è mejor che non l'abbiamo detto.
5: No, tengo una litta bacana.
6: Il flow latino, baby.
7: È bellissimo vedervi venire a registrare in studio in after dopo la notte.
3: Mamma mia.
5: Che rico.
7: Cubita, no. Sei sveglio?
5: È sveglio.
7: Let's go. Let's go.

0: Se ci fosse un mix che caratterizza un DJ, questa canzone rappresenta Sale Sanchez.
1: Ah, tu dici?
0: Sì?
1: Può essere, può essere.
0: Gli inizi.
1: Sì, può essere.
0: Cominciamo?
1: Yes.
2: Che lo che stiamo rulai? Llegó il Miami, baby.

0: Oh my god, abbiamo appena assistito a un Hiroshima.
1: Esatto.
0: Dai, cominciamo.
2: Siamo in vivo.
3: Mario che non cai, ma borraccio che non cai, il negrito coita.
0: Sei borraccio?
1: No, io sono il perro borraccio. Da quel
0: No, ma sei borraccio o non sei borraccio?
1: No.
0: In after, direttamente da ieri sera, il team Miami pronto per fare fiesta su Radio Peter Pan col Florentino.
3: Ah, la marichera.
4: Non è un gioco, eh.
0: Allora, abbiamo

0: Tokyo diventa tipo il fungo di Hiroshima disegnato.
1: No, una bomba atomica hai tirato.
0: E a proposito di sushi?
2: Sì.
0: Non so perché Hiroshima sushi, è sushi.
2: Ok.
0: Niente, non volevo dire niente sul sushi.
2: Volevo solo sushi da settimana, dai.
0: Ecco, andiamo?
3: Andiamo.
0: Intanto ieri sera c'è stato il Miami a 13° per il Giro d'Italia. Vabbè.
2: Vabbè.
0: Andate a vedere i video, basta.
1: Esatto.
0: Non c'è altro da dire. Guardate e grazie soprattutto. Bene, per le altre feste del Miami, nelle piazze, eccetera, eccetera, scrivete a miami.tour, miami.tour e noi veniamo lì in cerca di abbracci, come sempre.
1: Come sempre.
0: Cominciamo? Due giradischi, un microfono.
4: Non è facile per voi, eh?
5: Il flow latino, baby.
0: È il frizzantino, baby.
2: Frizza.
1: Ora te c'ho io il cuento, esperate. Dai.

0: me, che sono Shadai e vengo dall'Italia.
1: In salito Sanchez, che viene da Venezuela.
2: E Cuba, che viene da Yarriba.
0: Eccolo che arriva, sentilo.
3: Il profeta,
2: che
3: viene da Yarriba, dalle nuvole.
0: Ok, questo trio non puoi fottere con sto trio. Questo trio è in piedi, in giro per le feste, a suonare sempre questa musica qui, più o meno da quanto stiamo assieme? 2012?
1: Sì, o anche
0: prima. Prima. Ti ho insegnato a suonare nel 2000,
1: 10, 11.
0: L'hai visto?
2: Io tu non conoscevo.
0: Si è incantato il disco.
1: Fai i versi così del nulla.
0: Vedi, è bello

0: questa cosa, cosa, cosa, cosa.
1: Raga, non è facile, per niente.
2: No, adesso me la devi spiegare. Cioè, non è che puoi parlare così a ca...
3: Ok, sì, sì,
2: aspettiamo la base. Okay. Però mi interessa l'argomento.
4: Flow Latino.
2: Allora, perché andava il pezzo e tu continuavi a dire cioccolate, cioccolate, cioccolate?
3: Cioè, él se stava riendo di una mira, di mia cicatrice qui in la mano.
2: La tua cicatrice sulla mano, ok. Sì, cosa successe?
3: Me cayó una gota di cioccolato caliente.
2: Il cioccolato caldo?
3: Fondente, sì.
2: A quanti anni?
0: No, lavoravamo assieme alla Food Prod. Facevamo il porcone al cioccolato, che vedevano il blockbuster.
3: I porconi, no, i popcorn.
2: I popcorn al cioccolato. Sì. E ti è caduto il cioccolato fondente sul polso e c'hai quel segno lì.
3: Esatto.
2: Sì. In che anno questo?
3: Bueno, io credo che era il 2007, 2006, por allá.
0: Sì, ma o meno, sì, sì, sì.
2: Quando
0: sì.
2: ci siamo conosciuti?
3: Sì, por ahí era.
0: Por ahí,
2: e infatti eri bianco prima.
3: Ui.
2: Cioè Spider-Man con ragno è diventato Spider-Man. Tu sei diventato
3: come il cioccolato,
2: caramello.
3: Ai.

0: Pausa, dai.
1: Diego, il momento della pausa.
2: Sì, cafecito, vamo.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: E se io propongo birretta al sole, così?
2: Ambienta.
3: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: A prezzi bassi?
13: Di più.
12: Vuoi offerte vere?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Ora scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
16: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
18: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Young.
7: Parate, e te sei il flow latino.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Hai visto che il profeta Cubita è quello che porta gli argomenti più densi qui dentro.
2: Io la tengo lo bolsillo, mio hermano.
1: Allora, questo è il flow latino del Miami, siete su Peter Pan. Se sentite parlare in italiano e spagnolo, latin
2: lo che era?
3: Ah, sì.
1: Così è. Non... Ah, sì.

0: che ormai è consacrato essere il tour più spettacolare, pubblicizzato negli ultimi 20 anni.
1: Sì, dei tour c'era. Sì,
0: quindi,
1: sì,
0: profeta, sì. Che è successo?
2: È successo che la gente si lamenta che c'è troppa folla, non arrivano a muoversi, c'è troppa gente.
0: E quindi?
1: No, bueno, che è in serio che stanno demasiado e come che limitaron las áreas muy estrechas. Y entonces no tienen espacio ni para estar ni en paz. El otro día pasó con un tipo, se estaba sintiendo mal y no lo dejaban salir. Él quería irse del concierto, quería.
0: Cazzo. No c'è spazio per il perreo. Non c'è spazio per il perreo.
1: Bueno, hay perrea sin querer. Si perrea uno, perrean todos.
0: Ah, sí.
2: Perreamos todito.
1: Si te rasca una nalga, se la rasca al de al lado.
0: Esatto, tipo trenino. Parte il primo a twerkare e gli altri sono costretti a farlo.
2: Muovete para adelante e para atrás.
1: Para adelante y para atrás.
0: Para ti no sería una bruta fiesta.
2: No, yo tocaría de todo.
1: Yo creo que de una fiesta. Se mete él en un concierto del Bonnie y salen como 7 hijos después de eso.
0: Posso dire una cosa solamente.
2: Vai.
0: Jessica Alba.
3: Flow Latino. El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
0: El huesazo per Jessica Alba. E quando dico reparto, cosa dici?

0: gioco.
1: È che il tipo si queda incantato viendo il microfono. Sì,
2: sì, quando lei, lui ha una specie di connessione col microfono.
3: Flow Latino.
2: Una connessione tipo visiva. Quando lui gli arriva il microfono davanti, comincia a fissarlo, si fissano come se dovessero limonare. È incredibile.
1: E mi ha pregato e poi canta un pedacito.
0: È mia amica, no?
2: Fai qualcosa, profeta Cubita, e balla.
0: E balla.
2: Ma che cazzo balli che siamo in radio? Non si sente.
1: E l'amore su una magia.
2: La radio è quell'apostrofo rosa fra una canzone, una base da riempire dicendo cagate e la canzone dopo.
1: Bueno, se è la radio, non so proprio io. La radio seria può essere differente.
2: Esatto. Noi accendiamo il microfono, accendiamo i giradischi e succede questo. Senti, eh?

0: radio Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: La svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Peter Pan Impatto.
4: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade. Questa sera lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto, questa sera a Roncade, Treviso.
0: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651.

0: Dato. Beh, ma i nostri controlli? Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV-Line!
0: Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
11: tanta roba,
10: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
11: Tanta roba. Benvenuti tanta roba, il vostro, il nostro, il loro, l'esso, programma preferito.
12: Esso.
11: Ah, è una pubblicità progresso.
12: Ah, per quello.
11: Monica Morgan.
12: Salvo Gagliano, poi c'è Andrea De Luca.
11: C'è Thomas Menegazzi.
12: I Remix.
11: Ma loro, ti ho detto, perché devi salutare i Remix?
12: Vabbè, Nardio Edo.
11: Lasciali lì, basta, basta.
12: Vabbè, l'Aurora.
11: L'Aurora sì,
12: Lauri Mazzetti.
11: L'Aurora va bene.
13: Seguitela su Instagram.
14: Lauri Mazzetti.
13: Lauri Mazzetti.
14: Siamo perfetti.
13: Sì.
12: E 20 canzoni tutte quante da ascoltare. Partiamo da quello che tiene lì lei, perché lei che chiama i Remix e dice lasciatelo in classifica, se no non vi faccio più le foto e i video per i social. E quindi loro giustamente, che sono furbi ma non furbi,
11: certo.
12: Insomma, ha detto va bene. Bad Bunny alla numero 1.
11: Tanta roba,
10: tanta roba.

Satisfy il singolo, lui viene dalla Scozia, lo sappiamo, ha fatto un collegamento con l'Irlanda dove c'è Jazzy, hanno fatto questa loro prima collaborazione insieme, un pezzo molto bello alla numero 18. Andiamo alla 17, Gordo e Renzo Weddell.

0: dici dai dai, in che lingua sarà il titolo?
1: Dai dai è italiano, italiano, no?
0: No, non credo. Potrebbe essere, inventa.
1: Cosa? Spagnolo, spagnoleggiante.
0: Già.
1: Giamaicano?
0: Giamaicano oppure già? Già.
1: Genovese?
0: No, no. Già.
1: Giapponese.
0: Bravo, invece no, è italiano.
1: E allora?

0: con le sigle
1: bella
0: dei
1: Shaki.
0: Mondiali.
1: Brava.
0: Noi italiani.
1: Brava Shaki.
0: Basta, siamo rovinati. Ti ricordi
1: allora,
0: con Waka Waka?
1: Non offendere
0: Ti ricordi
1: Shakira,
0: con Waka Waka ci ha portato bene?
1: Non

0: frequenze di Radio Peter Pan.
1: Posizione numero 15.
2: No frequenze.

0: senza Elettra Lamborghini.
1: Ma che festa abbiamo
0: in
1: fatto
0: posizione
1: a Miami
0: 12.
1: Quest'anno.
0: A
1: cioè,
0: Miami.
1: Io e te dovrò mandare anche l'anno prossimo. Facciamo il tuo addio al celibato che parte col tour. Perché Lady Gaga ha detto: non è che posso venire se non fate un addio al celibato, certo, come si deve a salvo. Quindi si parte a marzo, tutti a Miami.
0: Sì, tutti a Miami.
1: Con gli amici del Miami Flow Latino. Perfetto. Cioè, praticamente facciamo tipo un aereo di gente e andiamo tutti quanti insieme.
0: Sì.
1: Si parte da lì, faremo 2-3 appuntamenti mondiali.
0: Ok.
1: Con
0: mondiali,
1: te, Salvo,
0: sì,
1: logicamente che sei lo sposo.
0: Sì.
1: Vestito da
0: Andrea De Luca.
1: Pensavo da Sinclair, ma se ti piace puoi vestirti di Andrea De Luca, ok? E venite anche voi, ragazzi. Andiamo alla numero 11, Harry Styles con America.

0: paghi tu tutto?
1: No, ma allora, solitamente no.
0: Beh, ragazzi,
1: dovremmo pagare. No, andiamo in pausa.
0: Quanti siamo in aereo?
1: Fermo, andiamo in pausa.
2: Tanta roba! Tanta roba!
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Forever Young.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
3: Tanta roba! E qua Lauri, che è l'unica persona precisa del gruppo, è lei. Auri, per cortesia, che lei ha sempre il block notes con prende gli appunti. Segna quanti siamo per l'addio al celibato di Salvo, che
4: solo
3: partiamo,
4: uomini, basta!
3: Andiamo a Miami e poi dopo
4: basta!
3: Dove scrivi Miami all'ultra. Andiamo alla 10, Samurai J, io lo porterei con noi.
4: Va bene, perché
3: è bravo, mi piace quello che canta, ce lo portiamo con lo stesso.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!

0: era Bob Sinclair con I Can Wait.
1: Era meglio se ti facevamo fare Marrakesh. Cioè, però ti manca un po' di...
0: Non lo so, sai.
1: Capito? Però l'accento sarebbe stato migliore.
0: Volevo capire.

0: il 1° di giugno impegnati.
1: Io e Monica siamo impegnati.
0: Importantissimo matrimonio, sì, che non è il suo.
1: No.
0: Ma è quello di Cristiano e Alessandro
1: che salutiamo.
0: A cui facciamo tanti auguri, soprattutto perché hanno scelto me per celebrare la cerimonia e te per il dopo cerimonia.
1: Per animare la cerimonia.
0: Raga, forse.
1: Siete sicuri?
0: Sì.
1: Avete
0: fatto.
1: Ma io. Insomma.
0: Forse non è una bella idea.
1: No.
0: Forse ci vediamo settimana prossima.
1: Mi sa di sì.
0: Chi lo sa.
1: Ciao belli.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
4: Spot. Qualità a prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato!

0: usati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: It's showtime. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Che bello qui! La natura!
4: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita. Breaking news.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Milano un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bambini. A intervenire i carabinieri su delega delle titolari dell'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez vince la gara sprint della MotoGP al Mugello. Il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio Di Giannantonio, quarto l'attuale leader del mondiale Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real News.

0: siamo due oste, siamo diventati ricchi con gli affitti brevi.
1: Lo possiamo dire, siamo ricchi.
0: Ipotizziamo una prenotazione di 200 euro, due notti, ok? Togliamo il 24% di Booking, perché Booking si prende il 18% più l'1,50 della transazione più IVA, cioè il 24%.
1: Quindi su 200 euro sono 48 euro,
2: restano 152 euro fresche fresche.
0: Togli il 21% dall'ordo di cedolare secca, quanto viene?
1: Allora sono 42 euro, quindi restano 110 euro fresche fresche.
0: Togli i servizi di pulizia e lavanderia, lenzuola, asciugamani, 70 euro, sì, compreso
1: meno,
0: di IVA.
1: Meno 70 euro, restano 40 euro.
0: 40 euro fresche fresche. Togli luce, gas, internet, varie ed eventuali, estintori, assicurazione, carone Rai, quanto resta?
1: Togli altri 10 euro, quindi restano 30 euro.
0: Eh?
1: Ma quindi scusa, siamo ricchi di cosa?
0: Ricchi di speranza.

0: Le frasi che più ricordiamo dei nostri genitori sono: se non smetti di piangere vengo là e ti faccio piangere per qualcosa di serio dal primo posto. Come ti ho fatto, io ti distruggo.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day. Can

0: gente che lavora sotto parrocchi pensa di essere indispensabile. Chi si vanta e dice, ah, mi lavoro per tre. Bravo coglio, te lavori per tre si paga per uno.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato, il lavoro non ti gratifica, la ragazza ti ha lasciato. Tutto questo è possibile.
1: Sì, lo sappiamo, però.
0: Certo. L'importante è crederci.
1: A te come credi?
0: Sempre.
1: A cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
2: Ma come credici?
1: Scusi.
0: Credici, bello mio.
1: Ma perché?

C'è il sole! È uscito il sole! Fa caldo! È primavera! Si sta bene! Oggi è una bellissima giornata!

0: Io non capisco le persone quando ti dicono posso farti una domanda? E poi aspettano che tu gli risponda per fartela. Ma fammi direttamente la domanda! Cioè perché mi stai chiedendo con una domanda se puoi farmi una domanda? Stai raddoppiando le domande senza motivo. Ma schippa sta intro, non ha senso. Anche perché poi cosa pensi che ti risponda? No, mi dispiace, oggi non accetto domande, ripassa domani. Ma fammela subito, fammela direttamente.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: L'Italia è fuori per la terza volta consecutiva dei mondiali, cosa ne pensi?
1: Beh, sinceramente se fosse stata dentro o fuori sarebbe cambiato poco.
0: Non ti interessa il calcio?
1: No, come no, sono un grande tifoso.
0: Allora perché sarebbe cambiato poco?
1: Perché sempre a lavorare devo andare.

0: Che la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
1: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: On Radio Peter Pan.
11: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
12: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
13: Klingon!
12: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
13: Klingon.
12: Gun, gun, gun, gun, gun, gun,
13: gun, gun, gun.
12: Che fatica, ragazzi.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
1: Non vi sposate perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avevi.

parli forte ti sentono in tanti e se parli piano in pochi. Se stai in silenzio ti sente solo chi ti sta accanto. Ma se scorreggi ti sentono anche i sordi.

0: vaccinati.
1: Ma no, no, no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge.
2: Il whisky dentro la birra la rende più secca o più morbida?
3: La rende più bevibile.
4: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con

0: Avete mai bevuto così tanto che la mattina dopo, quando vi siete svegliati, non vi ricordavate le cose fatte la sera prima? Zero! Per fortuna a me non è mai successo così grave. Ma, cioè, tipo di quelle domande, no?
1: Ma io dall'1 di notte alle 5,
2: quando sono tornato, che cazzo ho fatto? E soprattutto, chi

0: web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: No, scusate, ma solo io non capisco come cazzo parlano le nuove generazioni. Cioè, io non voglio fare il solito vecchio e comincio a dire: ah, voi giovani come parlate? Però, regà, cioè, ma che cazzo vuol dire glassing? Hai glassato, bro? Ma che è un insulto? Una cosa bella, complimento? Come devo reagire, regà? Ma i miei TikTok invasi da questa parola, bro, stai glassando. Ma che vuol dire? Ieri sera mia cugina mi guarda e mi fa: bro, ieri la prof ha sleppato il compito. Regà, io ci provo a rimanere al passo coi tempi, ma mi è stato a far sentire vecchio. Che cazzo vuol dire ha sleppato il compito? Che cazzo vuol dire stai glassando?
2: Back. Come on, and forth. Come on, back. Move your neck. Funky fat beats, what you expect.

0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan Squad.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
0: Peter Pan Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore sulle nostre zone, con solo qualche isolato fenomeno sulle Alpi.

0: FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
0: Fun, forever fun, forever young.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, mentre al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti con la prima tripletta, composta da Who Made Who, Flying Away With You, Notre Dame Remix, Purple Disco Machine con Disco Cherry e Calvin Harris con Satisfy.

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuxi al microfono, Thomas Menegatti e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Clooney, XTC, Harris & Aaron, Arthur Bell.

0: un'altra scelta.
1: Peter Pan. Sport. Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Forever Fun, Forever Young.

Stai ascoltando i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi al mixer a selezionare i pezzi, Thomas Meregazzi e Marco Ferri, pronti a ripartire con la prossima tripletta composta da Pirupa, Let's Jack, Another con Talk to You e Daylower con House Mentality.

0: Finisce così anche questo appuntamento di Club Vibes. Come sempre grazie a Thomas Menegazzi e Marco Ferri per aver mixato e selezionato tutti i pezzi e a voi per averci seguito. Noi ritorniamo tra 7 giorni qui su Peter Pan. Da Fox è tutto, ciao!
1: Peter Pan Club Vibes.
2: Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: radio. Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: On Radio Peter Pan.
9: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: In my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Messo? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
15: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
15: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
18: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
19: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
18: Ma non ho nemmeno l'acqua.
19: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte Cystiset Forte!
19: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
25: Termini e condizioni in negozio online.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Forever fun, forever young.
4: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
5: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
6: Cinedisco.
7: E tu chi saresti?
8: Chiamami Iena.
9: Io ti spiego.
5: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
8: Il film sta per cominciare.
5: Cinedisco su Radio Peter Pan.
7: Aiuto!
5: Il film di questa sera è
10: The Founder. Un film di John Lee Hancock.
5: Living Voice. Andrea Ferrara.
11: Ray Kroc vive di strada, di chilometri macinati e di porte chiuse in faccia. Vende macchine per frullati ai locali dell'America degli anni 50, un paese che corre verso il futuro ma che, per lui, sembra sempre rimandare la promessa del successo. È un uomo che si racconta come un ottimista incrollabile, parla di perseveranza come fosse una religione e forse lo è davvero, perché la fede è l'unica cosa che gli resta quando i conti non tornano.
12: Perseveranza. Niente al mondo può sostituire la perseveranza. Né il talento. Che c'è di più comune degli uomini di talento che non hanno successo? Né il genio. E il genio non ricompensato è di fatto un luogo comune. E neanche l'istruzione. Il mondo è pieno di cretini istruiti. Soltanto la perseveranza e la determinazione sono onnipotenti. La più grande scoperta della mia generazione è che gli esseri umani possono cambiare la loro vita cambiando il loro atteggiamento mentale.
5: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è
1: The Founder, The Founder,
0: Living Voice, Andrea Ferrara, Andrea Ferrara.
2: Lei ha una fame che non è soltanto economica, è una fame di riconoscimento, di lasciare un segno. Ogni rifiuto lo ferisce, ma lo allena. Ogni no diventa la prova che la prossima telefonata potrebbe essere quella giusta, finché, quasi per caso, arriva un ordine anomalo.
3: E abbiamo un ordine. Sei frullatori.
4: Sei?
3: Un drive-in in California.
4: Sei in un posto solo? No, è una... è impossibile.
3: Ho la ricevuta qui davanti.
2: Un piccolo ristorante in California richiede un numero insolito di frullatori. Troppi per un locale qualunque. Ray fiuta l'eccezione con un segugio e decide di vedere con i propri occhi.
0: Cinedisco.

0: da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è The Founder, Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Quando Ray raggiunge San Bernardino si aspetta l'ennesima delusione. Invece trova qualcosa che lo spiazza.
2: Benvenuto da McDonald's, vuole ordinare?
3: Sì, dammi un hamburger, patatine e una Coca-Cola.
1: Un posto dove il cibo esce veloce, sempre uguale, e la fila scorre come un meccanismo ben oliato.
2: Ecco a lei. Che cos'è? Il suo pranzo?
3: No, ho appena ordinato. Ed eccolo qui.
1: Non è solo buon servizio, è una macchina, un'idea trasformata in metodo.
2: Sì, le posate, i piatti, il resto. Lo può mangiare direttamente dall'incarto e poi butta tutto.
0: Su Radio Peter Pan.
4: The Founder. The rhythm of the beat, alright.

0: su Radio Peter Pan. The founder.
1: Dietro quel metodo ci sono due fratelli, Dick e Mac McDonald.
2: Siamo qui per soddisfarvi. Mac McDonald, Ray Kroc. Quello del multimixer ha parlato con mio fratello Dick.
3: Esatto.
1: Uomini concreti, attenti ai dettagli, più orgogliosi dell'efficienza che della gloria, hanno costruito il loro ristorante come si costruisce un'officina, riducendo l'inutile, perfezionando i gesti, rendendo ogni passaggio ripetibile.
2: Un po' di cipolla e una precisa quantità di ketchup e senape. Dove li avete presi?
3: Fatti da noi, veramente?
2: Sì, su misura, come tutta la cucina. Poi, che cosa è l'ultima stazione dove il panino viene assemblato?
1: La cucina funziona come una coreografia. Tutto è misurato, ogni movimento serve a un risultato.
0: Cinedisco. Su

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Pizza Fan. Ray resta incantato. Non vede solo hamburger e patatine, vede una formula capace di conquistare un paese intero.
1: Questo è il ristorante più incredibile che abbia mai visto in tutta la mia carriera nel settore della ristorazione e li ho visti tutti. Voglio ascoltare la vostra storia.
0: E dove i fratelli vedono soprattutto la protezione di ciò che hanno creato, lui vede l'espansione, la conquista, l'idea che si moltiplica.
2: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a te.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder,
0: Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: Lei propone di portare quel modello di ristorazione ovunque.
3: L'idea è troppo buona per un solo chiosco. Serve un McDonald's dappertutto, da costa a costa, da un oceano all'altro.
2: Ma i McDonald's non sono ciechi. Capiscono il potenziale, ma temono la perdita di controllo. Il rischio che la loro idea venga sporcata dalla fretta e dall'avidità.
1: Due parole. Controllo qualità. È quasi impossibile far rispettare gli standard da lontano.
2: Alla fine però cedono.
3: McDonald's può diventare la nuova chiesa americana.
0: Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Ci dia un minuto. Certo. Non lo so. Questo è il tuo sogno. È più grande del tuo sogno. Gli archi, i tuoi archi. Da costa a costa.
1: Non me la sento di coinvolgerti di nuovo.
0: Io so quanto tu lo voglia. E devi averlo.
1: Il tuo diabete, Mac, l'ultima volta.
0: Sarà diverso, dagli errori si impara.
1: E come?
0: Teniamo tutto al guinzaglio, controllo totale. Ogni modifica passa da noi.
1: Chi ti dice che ci ascolterà?
0: Lo obbligheremo a farlo. Stileremo un contratto. Tutto chiaro, nero su bianco.

0: su Radio Peter Pan.
1: The Founder. Un film di John Lee Hancock.
2: Re diventa così il volto itinerante di un sogno che in origine non è suo. Inizia a reclutare i primi franchise.
3: Siamo un'azienda dinamica e in rapido sviluppo, pronti ad ampliarci a livello nazionale.
2: Non cerca cuochi geniali, cerca persone pronte a seguire un sistema e rispettare regole.
4: Ah, bella brochure. Molto professionale.
3: Che ne dici?
4: Ah, non lo so. Ne parlerò con uno dei miei colleghi. Una persona più adatta a venire incontro alle sue esigenze.
3: Grazie.

0: salverei.
1: Dick, voi mi uccidete in questo modo. Perché questa attesa? Inizio i lavori tra 2 settimane.
0: Per queste cose ci vuole tempo e lei propone cambiamenti sostanziali.
1: Voglio aggiungere un seminterrato e un bruciatore, nient'altro.
0: Il nostro architetto deve valutare le modifiche per essere sicuro che tutto sia a norma.
1: Va bene, e li ha viste, gli ha dato un'occhiata?
0: Ah, sinceramente non saprei.
1: Ho gli operai che mi arrivano qui il 23.
2: Non ho preso io questi accordi, Ray.
0: Adesso faccia un bel respiro.
1: Un respiro? Si rende conto di quanto mi costerà se dovessi rimandare?
2: Facciamo le cose con calma e
0: facciamo tutto bene.
1: Sarebbe questo il sistema espresso?
3: Su Radio Peter Pan.

0: Eppure il mondo reale non è la cucina perfetta di McDonald's. I primi tentativi inciampano. Ci sono investitori che vogliono migliorare il modello, adattarlo ai gusti locali, aggirare i vincoli. Ogni deviazione è una minaccia alla promessa fondamentale: velocità, identità, standard.
1: 3 nuove filiali nell'ultimo mese.
2: Fantastico. Che c'è?
1: Non lo so. Se aprono tutte insieme, come farà a mantenere la qualità?
3: Cinedisco torna dopo la pubblicità.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: È permesso?
5: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore. È anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus.

0: Cinedisco, Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder.
0: Living Voice. Andrea Ferrara.
2: L'idea di Harry cambia tutto. Ray costruisce una struttura parallela, un'architettura finanziaria che gli permette di estendersi con una forza nuova.
3: Sa perfettamente che non può fare una cosa del genere senza esserne autorizzato.
2: Non è più solo un venditore che ha trovato un prodotto migliore, diventa un imprenditore capace di spostare leve, di creare dipendenze economiche.
4: Voi fratelli avete pieni poteri su quello che succede all'interno dei ristoranti, ma all'esterno, sopra, sotto, la vostra autorità si ferma alla porta e al piano terra.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: su Radio Peter Pan. The Founder. Mentre l'azienda prende velocità, la vita privata di Ray si sfalda.
1: Quando si stabilisce un accordo di divorzio, la prima cosa da chiedersi è cosa vorrà sua moglie. Avrà richieste ragionevoli ed eque?
0: Intanto sul piano del business le crepe diventano fratture.
2: Questa non è la tua impresa, Ray!
1: Mac.
2: L'hai capito o no questo?
1: Mac, non ti innervosire.
2: Noi abbiamo inventato il sistema espresso, non tu.
0: I McDonald's vogliono mantenere il controllo su ricette e procedure. Ray vuole flessibilità quando serve a crescere e fermezza quando serve a imporre.
2: Io me lo prendo il futuro, io voglio vincere. E non si vince rimanendo dei buoni e lagnosi babbei. Negli affari non c'è posto per gente così. Gli affari sono guerra. È cane contro cane, ratto contro ratto. Se il mio avversario sta affogando, io mi avvicino e gli verso l'acqua direttamente in bocca.
3: Cinema

0: Tu uscirai dalla società, Ray.
1: Come pensate di riuscirci?
0: Ti faremo causa a qualunque costo.
1: E probabilmente vincereste, ma non avete i soldi per farlo.
0: Vi seppellirei solo con le spese giudiziarie.
1: Sono presidente e amministratore di una società con terreni di proprietà in 17 stati e voi avete un chiosco di hamburger nel deserto.
0: Io sono dovunque. Voi dove cazzo siete?

0: capanna. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder. The Founder.
0: Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: Il punto di non ritorno arriva quando Ray, ormai forte del suo controllo economico e della rete in espansione, spinge per liberarsi dei vincoli che lo legano ai fondatori originali.
3: So che le sembra tanto adesso.
4: Già, sembrano tanto in qualsiasi momento.
3: Vogliono anche un'altra cosa.
4: Quale?
3: San Bernardino.
4: No, non esiste.
2: Ciò che all'inizio era un'alleanza diventa una trattativa dura, asimmetrica, in cui Ray ha imparato a usare contratti, affitti, potere, negoziare.
5: Allora, signori, a pagina 4 del contratto c'è la prima serie di firme da apporre.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
1: The Founder,
0: Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
2: I fratelli si trovano intrappolati. Hanno il merito dell'invenzione, ma non la presa sul sistema che si è costruito attorno.
3: Non è solo il sistema, Dick. È il nome. Quel glorioso nome McDonald's. Diventa qualsiasi cosa tu voglia che diventi. È sconfinato, non ha limiti e sa di... sa di... sa di America.
2: Ray, che per tutta la vita ha temuto di restare un nessuno, ora vede la possibilità di appropriarsi anche del titolo più ambito.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Max su Radio Peter Pan.
1: L'accordo finale viene raggiunto. Per Ray non è una vittoria, ma una conquista. McDonald's ottengono qualcosa, ma perdono la loro creatura.
2: Secondo il vostro accordo, mentre siete autorizzati a mantenere la proprietà di questo ristorante, non potrete più chiamarlo McDonald's, McDonald's o qualunque variazione che possa assomigliare o violare il marchio di fabbrica McDonald's, che adesso è di esclusiva proprietà del signor Raymond Albert Kroc. Signori?
1: Ray ottiene tutto, ma il prezzo è un tradimento che si traveste da inevitabilità.
3: Mi ricordo la prima volta che ho visto quel nome scritto sul vostro chiosco laggiù. È stato amore a prima vista e ho capito in quell'istante che io dovevo averlo.
0: Su Radio Peter Pan.
4: The Founder, un film di John Lee Hancock.

0: Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco. Un film a tempo di DJ Maxwell. Maxwell.
1: Ray appare come uno che ce l'ha fatta. Ricchezza, potere, un nuovo matrimonio, la sensazione di essere finalmente arrivato.
2: Sono questi principi fondamentali che mi hanno permesso di arrivare in cima, in un momento della vita in cui la maggior parte degli uomini penserebbe alla pensione. Una cosa che abbiamo in comune, governatore Reagan. Lei aveva quanto? 55 anni quando è entrato in politica. Ecco perché accanto a lei sembro uno sbarbatello.

0: film di John Lee Hancock.
1: Ma sotto la superficie resta il tema centrale.
2: Come diavolo fa un uomo di 52 anni al tramonto, rappresentante di macchine per frappè, a fondare un impero del fast food con 1600 ristoranti in 50 stati, 5 paesi stranieri e un'entrata annuale che viaggia intorno ai 700 milioni di dollari?
1: Chi è davvero il fondatore? Chi inventa o chi conquista? Chi costruisce il meccanismo o chi lo trasforma in impero?
2: Una parola: perseveranza.
1: L'America ama le storie di successo, ma raramente chiede che siano pure. E Ray Kroc, con la sua fame, la sua tenacia e la sua spietata capacità di prendere, incarna proprio questo: la gloria che luccica e l'ombra che la rende possibile.
3: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco, Peter Pan Remastered, con Edo,
5: Marco Boffo
4: e Lori Dint.
5: Peter Pan. Squat.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Forever Fun, Forever Young.
12: È arrivato il weekend lungo e noi ci siamo, e c'è anche lui, il nostro festeggiato Marco Boffo, ora in the mix.
13: Peter Pan.

Ve le suoniamo differenti anche questo weekend. Ciao da Edo, ciao ragazzi, come state? Buon fine settimana, weekend lungo, quindi spero siate o in viaggio verso una meta bella per passare questo ponte, oppure invece spero insomma siate già arrivati dove dovevate arrivare. C'è Marco Boffo, il nostro festeggiato di questo venerdì sera, e poi in replica per tutto il weekend sarà sempre festeggiato il nostro Marco Boffo, quindi tanti tanti auguri Marco Boffo. Allora iniziamo con la musica che già conoscete, come non l'avete mai sentita. Tra poco riascoltiamo Samurai J con Ossessione, sentiremo il remix di Fabrice Bale, arriva anche un pezzo del 2012 di Rihanna, che poi Rihanna adesso diciamocelo basta far figli, fai un po' di musica nuova, ci mancano le tue hit, ma scusami, tocca passare tutta roba vecchia. Sentiamo Where Have You Been con Ray, Where Is My Husband, tutto con dove tutti che vogliono sapere, l'edit è quello di Ligotti. Subito invece Dai Dai, il nuovo di Shakira con Burna Boy, sentiamo il remix di Creams suonato dal festeggiato

Is My Husband, Where Have You Been? Ma quante domande ci fanno Ray e Rihanna? Dal 2012 abbiamo riascoltato appunto questo bel pezzo con un pezzo invece molto nuovo della nostra canzone

spazio per un bel disco molto pop, hit dell'estate 2009, I Know You Want Me, quella di Pitbull, la sentiremo nel mix di Tammy Andre. Subito, Joe Mazzola con il suo rework di La Testa.

Erano le vere hit estive. I Know You Want Me era quella di Pitbull remixata da Tammy Andre. Nel weekend differente di Radio Peter Pan c'è Peter Pan Remastered, c'è Marco Boffo in the mix che sta per spegnere le candeline, quindi vedo che sta arrivando la torta. E allora festeggiamo con Love Is Gone. Fra poco sentiremo il mashup di Hazel, David Guetta con un po' di Joel Corry. Ma subito, che fastidio, c'è Dito nella Piaga nel

0: Torniamo con Lori Vitt.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: What? Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
10: Vivi la potenza delle Super Hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: fan, Forever Young.
1: Un'altra mezz'ora da passare insieme con Peter Parry Mastered in questo lungo weekend

avete ascoltato con attenzione la nostra sigla, avete capito come funziona questo programma. Vi suoniamo i migliori remix, bootleg, mashup, edit, rework, chi più ne ha più ne metta. Se vi siete persi qualche titolo, sui nostri social, Facebook o Instagram, cercando Peter Pan Remastered, trovate anche la tracklist di questa e di tutte le altre puntate. Do il benvenuto a Lori Vitt in console, io sono Edo, la voce di Peter Pan Remastered ormai da un sacco di anni, perso il conto. Allora, il nostro Lori Vitt tra poco ci suona un po' di Mina con Ancora, Ancora, Ancora. Sentiremo l'afro edit di Picastro, poi ancora Madison Avenue con Don't Call Me Baby, dal 1999 alla versione dell'anno scorso di Cactus con il suo remix, ma subito Holly, Beloved, suonato da Lori Vitt.

Su Peter Pan. La senti diversa. La senti Remastered.

quasi estate 2026, nonostante le temperature di questi giorni. Il lungo weekend di festa lo passiamo assieme. Ciao ragazzi, sono Edo e fra poco vi faccio sentire, anzi ve le fa sentire il nostro Larry Vitt, altre tre tracce. Ad esempio sentiremo la nuova di Ludwig con Il Pagante, Ti Soffro, arriva il mix di Franco Lippi. Poi spazio a Lady Gaga con Runway, ma con un disco del 1991, Crystal Waters, Gypsy Woman. Sentiremo il mashup fatto da Manuel Rizzo. Ora invece stand

Gypsy Runway, un po' di 1991, un po' invece di 2026, unito da Manuel Rizzo nel weekend differente di Peter Pan. Lori Vittoni ha pronte altre due e quindi andiamo con Eiffel 65 Blu Tabadì. Arriva il mix di Pilex, subito invece un pezzo del 2012. Attenzione, questo ormai viene suonata all over the world. Credo sia stata anche tra le prime posizioni della classifica global di Spotify in questo ultimo periodo. Beauty and a Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj nella versione di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, suonato da

Peter Parry Mastered dal 1999 è arrivata la versione nuova di Blue Dabadi Dabada. Allora, abbiamo chiuso alla grande, devo dire, molto carichi, quindi grazie al nostro Larry Beat per questa seconda mezz'ora, grazie anche al nostro festeggiato del weekend, Happy Birthday Marco Boffo, per la prima parte di questo programma che torna venerdì prox alle 9 della sera, anche con il nostro Thomas Menegazzi in the mix, quando volete dal sito peterpan.it alla sezione podcast oppure dall'applicazione.

0: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

0: Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic. Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini, e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Techno Classic su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance. 2010, Carl Cox, Open Your Eyes. Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn, Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi. Techno Classic è tornato.
1: Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi. Open your eyes.

0: Che buon gustai, questa è una canzone che avete richiesto voi, Sander Van Doorn, Slap My Beach Up.
1: 2008, prima invece FLG, Amplifier, e ad aprire Carl Cox, Open Your Eyes.
0: Come sempre, Techno Classic torna e cominciamo con una velocità, diciamo tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hard Style Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix,
0: il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo
1: Jumeck Vibrancy
0: e a chiudere Virus con Heavy.

0: subito Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: quella che possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 You Make Vibrancy,
1: oh! E la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic,
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Oh! Avanti, ancora più veloce con Darius, Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash.
0: Oh! E a chiudere Halloween Mental con il disco omonimo, richiesto proprio da voi. Attention.

0: Mental, disco punto omonimo del 2005 richiesto da voi, prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Our Style Baby.
2: I think the whole system fucking sucks.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squat.
3: Partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: Techno Classic.
9: Prima parte andata, ragazzi, state ascoltando Techno Classic, il programma più elegante di Radio Peter Pan, con vari sottotitoli, cioè quello, il primo che vi ho già detto,

0: Stai ascoltando. Tecnoclassic. Su Radio Peter Pan.
1: La storia della musica.
0: Selezionata e mixata
1: da Luca Antolini. E Marco Corghi.

0: Oh my God! You killed Kenny!
1: Su Radio

0: Enrico di Techno Classic, Luca Morris chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Kitty Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che
0: all'interno di ogni puntata di Techno Classic potete trovare delle canzoni che avete richiesto voi e appunto potete già richiederne per la prossima puntata. Come fare?
1: Scrivere direttamente ai canali ufficiali di Techno Classic, ovvero Instagram Techno Classic e Facebook Techno Classic.
0: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
1: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
0: e a chiudere dal 2000 Now con Pop.

0: disco di Now dal 2000.
1: Prima invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno,
0: Free Spirit 2, e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata,
0: e quindi aumentiamo ancora la velocità, andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves de Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000,
0: DJ Jamks and Dumont Millennium Mix,
1: e a chiudere, richiesto da voi
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca Antolini con Heat.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo su

0: è sceso in cattedra anche il Navigator. Luca Antonini con Hit ha chiuso questa tranche, prima invece Binary Finery con 2000 e ad aprire Easter Eater con Back to Earth. È arrivato il momento, il momento anche per quelli che non l'hanno ancora fatto di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm,
0: che ci fa chiudere in bellezza la puntata di Techno Classic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010. Inside Style, baby.

0: scritto letteralmente questa puntata, ovvero
1: Luca Antolini e Marco Cordi, per aver selezionato e mixato queste canzoni per noi.
0: Grazie a voi che in un modo o nell'altro avete fatto una storia, ci avete scritto, avete richiesto una canzone, ci avete fatto i complimenti.
1: È tutto apprezzato, voi che fate parte della famiglia di Tecnoclassic. Torniamo.

0: Pan.
1: Tócame.
2: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
3: Luca Lessi, The One, Bashka Remix.

0: Alessia Dan DJ per la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Squat.
3: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Fan, forever fan, forever young.
1: A partire da ora in Radio Peter Pan è DJ Mastermind. Esta es la techno house de Andy J. Radio Peter Pan.
6: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind. Ospite per questa notte, Carol Diak.

Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: suono di Marco Ferri.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
3: Ascolta. Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.